0: la domenica.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Patti Pravo insieme a Massimo Di Cataldo, Il Mondo.

vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te era vero quell'amore che mi hai dato ieri.

chi sono. E quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada

0: Diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale, è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio Pietro.

0: radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Annalisa, Giorgia, insieme dal palco del Festival di Sanremo nella serata dei duetti Skyfall.

Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Bunker 44 e Pino Nongiò insieme dal palco del Festival di Sanremo 2024 con un successo indimenticabile di Pino Nongiò. Ma quale idea?
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: Radio Piemonte Sound è anche sui social, con tanti contenuti inediti. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre ne abbiamo preso in due.

0: Sono le 5:01.
1: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice: il ramo assomiglia al tronco. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma. Era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948 alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis e la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
2: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
3: La musica del cuore.
2: Irene Grandi con Se perdo te, era il Sanremo 2015.

0: solamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei.
1: Io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
1: Vegan per tenersi in forma, praticamente si immerga nell'acqua gelida mentre fuori il termometro registra 3 gradi. Ah, si mette un cappello in modo che la testa non prenda freddo e poi si immerge in questo.
2: Quindi per mantenersi in forma come fa lui, allora acqua gelida socia, però acqua cappello gelida. In testa. Tu piccolo ce l'hai sempre un cappello in testa?
3: L'ho tolto con l'inizio del mese di aprile.
2: Oh, cervicale, ho capito, ma meno male che è arrivato aprile.
3: Meno
2: guarda,
3: male, meno
2: Dio
3: male.
2: Salvi aprile.
3: Avrei tirato no, fuori perché... ieri sera l'avessi avuto.
2: No, meno male Dio salvi aprile.
3: Che incredibile.
2: Vabbè, dai.
1: Questo così. È il rituale della domenica per Becca.
2: Ah, lo fa solo la domenica.
1: Okay. Beh, chiaro, c'è chi fa il pranzo della domenica, lui invece
2: chi fa il bagno freddo.
1: Nel ghiaccio.
2: Che si immerge nel ghiaccio. Vabbè, voglio dire, socia, se tu sapessi che ti tieni in forma, tu con quella roba lì che hai, con quelle con quella
3: no, l'ernia. Con quelle cose lì, plurale femminile, sono le mutande. Cos'altro ho di plurale femminile io? Ditevi.
2: Chiudiamola lì, vai, delle mutande tue, chi se ne frega. Volevo sapere se potrebbe aiutarti un bagnetto gelido.
3: Ma
2: no?
3: Io non riesco neanche a immergermi nell'acqua del mare ad agosto, perché per me è freddo.
1: Ma che vita.

0: Io non ci ho capito niente su sta sezione Aura, non so se ci hai capito qualcosa a te. Su...
1: Io mi metto l'aureola.
2: Vabbè, a posto.
1: No, io mi metto l'aureola e sono a posto.
0: Posso dirlo per una volta, Pisa e PQ, te lo dico io.
1: Dai, no, ma così va per finta, ma dicevo per finta. Tu quando eri piccolo non giocavi per finta?
0: Io facevo il prete. Sì, sì, io giocavo a fare il prete.
3: Ma tu facevi il prete?
0: No, beh, certo, no, certo. Sì, no,
3: ma non ci credo.
1: No, non me la dovevi dire.
0: Ma come no? Ma ve l'ho già detta, non è la prima volta che la dico questa cosa.
1: No, no, io non mi ricordo che avesse mai detto, socia, tu ricordi una cosa del genere?
3: Non lo so,
1: no, perché
3: sfugge.
1: Anche a me.
0: E vabbè, tra le tante cose facevo il presentatore e facevo anche il prete, scusa.
1: Ora l'hai detto tante volte che facevi,
3: sì,
1: il presentatore.
3: Sì,
1: ma che facevi il prete lo scopro adesso. E adesso capisco tante cose, Don Panta, tante, tante cose. Ma perché non me l'hai detto prima?
0: Ma perché te lo dico adesso? E quindi hai del materiale in più su cui, come dire, ricamare.

0: posso fare veramente di tutto.
1: Ma sì, ma tu vai a scuola dai preti, cioè dopo un po' impari alla fine a fare.
2: E tu dici, sai che è una bella carriera.
1: Ma alla fine non è male.
0: E tu sei bravo a predicare, in effetti. A pensarci, sai che.
1: Tu potrei stare sul pulpito e dire, fedeli, carissimi. Mi metto io insieme a Don Luca, sai che messe che facciamo, Don Luca di Vernante?
2: Sì,
1: e di
2: sì, Don Luca.
0: Sì.
1: Messe con aperitivo. Allora, chiudiamola qua.
0: Chiudiamola qua. Sì. Che mi devo riprendere.
3: Badole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9:40 alle

comincia un nuovo mese anche con gli appuntamenti con le stelle. Oggi 1° luglio, ben ritrovati con il nostro oroscopo. Ariete, le stelle vi lasceranno numerose possibilità aperte in tutti i campi. Toro, state calmi, raggiungerete i traguardi che vi stanno a cuore. Per i gemelli, da un incontro casuale potrebbe nascere uno spunto, perché no, valido. Per quanto riguarda il cancro, stelle positive per voi, intuizioni valide e buone energie fisiche. Leone, l'impulsività potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo. Vergine, sarete un po' distratti e preoccupati in modo eccessivo. Bilancia, giornata movimentata, sicuramente ricca di imprevisti. Per lo Scorpione, terrete saldamente in pugno le redini della situazione. Per il Sagittario, il vostro umore sarà brillante e vi sentirete benissimo. Capricorno, la vostra lucidità mentale vi aiuterà a risolvere un problema. Pesci, un miglioramento d'umore influirà positivamente sui risultati. Pesci, riuscirete a nascondere anche i più piccoli segni di nervosismo e questa è un'ottima capacità di autocontrollo. Con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 1° luglio. Buona giornata a tutti voi, ci risentiamo domani.

mattina presto c'è chi corre, chi sbadiglia e chi invece è già a lavoro. E poi ci sei tu, che hai scelto di ascoltare Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Iniziamo insieme questa giornata con informazione, ma soprattutto con tanta bella musica. Ogni

0: Sono le 6:02.
1: L'appuntamento con i compleanni storici, quelli della musica e gli eventi del passato.
2: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice: il ramo assomiglia al tronco. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma. Era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948 alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis e la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: musica, l'appuntamento con il meglio delle Badole Online, i momenti migliori di allegria e simpatia della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Abbiamo iniziato il programma Le Badole Online quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso.
2: Le Badole Online, pillole di storia.
1: Ho fatto una domanda a tutti i collaboratori, ma mi sa che era coperto da

0: sono di tutti gli altri. Quanto
1: no,
0: sei
1: tu
0: alto?
1: Sei basso, quindi non hai. Tu non puoi bleffare. Tu non
2: male.
1: Puoi bleffare.
0: C'è uno spazio sulla luna?
3: Vuoi andare già su?
0: Ma sì, vado a vedere. Vado
1: ma
0: a fare.
1: Se non vai da solo neanche a vedere un concerto di Pooh. Per favore.
0: Cioè, ma lì. Allora, sui Pooh c'è tanta, sui Pooh c'è tanta gente.
1: Parte, io ero da una parte, tu saresti stato da solo.
0: Ma sulla luna sono da solo,
1: che,
0: non lo so.
1: Raccontarla mi fa ancora ridere adesso.
3: Bene, dopo i 40 anni è difficile.
1: Sarà possibile, lo sapete, voi come dormite?
0: Non ho problemi, cioè io da che poggio la testa sul cuscino posso andare avanti per ore e ore e ore facendo rumore tipo un trattore, ecco. Trattore degli anni 60 della Fiat, sì.
3: Ah.
0: Sì. Purtroppo sì, ho quel problemino.
3: Quindi
0: lì.
3: Il neonato di sopra come fa?
0: Cioè, ho paura che ci svegliamo a vicenda, perché io comincio. Quella roba lì. E lui incomincia a piangere.
1: È un po' come il mio tagliaerba, riffa un po'. È notevole.
0: Sì, sì. Sempre per la gioia della mia amata che sta accanto a me, purtroppo. Ecco, lei non dorme per quel motivo lì.
1: Ma lei cosa fa? Mette i tappi o dorme in un'altra stanza?
0: Allora, le ha tentate tutte, quei calci, gli schiaffi, qualche rimedio chimico.
1: Ma non ti ha ancora mollato però?
0: No, beh, a parte quello, dai, insomma, tutto bene, tutto a posto. Penso.
3: A parte quello, dici niente, guarda che se non dormi impazzisci.
0: Io andrei anche a dormire sul divano, non vuole. No, rimani qua, rimani qua. Vabbè.
1: Le coccole.
4: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
3: Credo che Carmen non ti perdoni. Dico la mia,
5: No, no, ma fai pure l'uccellaccio del malaugurio, non
3: no,
5: ti preoccupare.
3: No, non lo perdono, morto un papa se ne fa un altro, scherzi.
1: Grande!
5: Ah, che mazzata. Scusa, questo coltello
3: va
5: è
3: bene,
5: tuo?
3: Va bene, ok. Va bene. Direi che con questa ultima mazzata... Vuoi cantarne una così?

0: bloccato l'SMS.
1: È arrivato un messaggio.
0: Cosa ha detto?
1: Non lo posso dire.
2: Lascialo perdere, è un bubu, non ti merita.
1: È un bambù.
2: È un bambù. Scusate, non avevo gli occhiali.
1: Alessandro. So che sei
2: Alessandro
1: stato...
2: sei un grande, guarda, che ti posso dire?
0: Ma chi è questo Alessandro? Sappiamo chi è?
1: Uno che conoscerà la mia rabbia. Cristian che non sa più cosa dire.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti accompagna con l'allegria e la simpatia delle parole online. Appuntamento tutti i giorni dalle 9.40 alle 11.00.

0: Come ogni mattina andiamo a vedere cosa ci riservano le stelle con il nostro oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Comincia un nuovo mese anche con gli appuntamenti con le stelle. Oggi 1° di luglio, ben ritrovati con il nostro oroscopo. Ariete, le stelle vi lasceranno numerose possibilità aperte in tutti i campi. Toro, state calmi, raggiungerete i traguardi che vi stanno a cuore. Per i gemelli, da un incontro casuale potrebbe nascere uno spunto, perché no, valido. Per quanto riguarda il cancro, stelle positive per voi, intuizioni valide e buone energie fisiche. Leone, l'impulsività potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo. Vergine, sarete un po' distratti e preoccupati in modo eccessivo. Bilancia, giornata movimentata, sicuramente ricca di imprevisti. Per lo Scorpione, terrete saldamente in pugno le redini della situazione. Per il Sagittario, il vostro umore sarà brillante e vi sentirete benissimo. Capricorno, la vostra lucidità mentale vi aiuterà a risolvere un problema. Pesci, un miglioramento d'umore influirà positivamente sui risultati. Pesci, riuscirete a nascondere anche i più piccoli segni di nervosismo e questa è un'ottima capacità di autocontrollo. Con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 1° di luglio. Buona giornata a tutti voi, ci risentiamo domani.

0: i momenti più simpatici e divertenti delle badole online, né il meglio delle badole online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio. Jack, tu sei l'unico che può rispondere a questa domanda, perché io e lei non la possiamo dire. Ma tu hai l'ansia da hai mai avuto l'ansia da prestazione?
2: Beh, quando vado in macchina, se non raggiungo la velocità. Ma che prestazioni? Vabbè, lasciamo
1: Carmen.
2: Stare.
1: Carmen,
3: l'hai già messo in agitazione, perché fare
1: già in agitazione.
2: Ma no, non posso rispondere. No,
1: guarda che adesso
2: non conosco
1: ragazzi,
2: il settore.
1: No, sì, attento,
2: dimmi.
1: Hanno l'ansia da prestazione e già da giovanissimi si impasticano, cioè questa è una roba che non fa neanche proprio tanto ridere, adesso parte tutto.
3: Fa la facile battuta, in realtà uno spinello nella camera prima di andare a scuola, e così sono le prime due righe di un articolo che approfondisce la questione. I ragazzi già da 11 anni utilizzano rimedi per riuscire a combattere l'ansia da prestazione, che sia un'interrogazione, che sia una situazione che
1: e
3: comunque non
1: pensavi?
3: Riescono ad affrontare.
1: Tu hai pensato
3: significa...
1: quello che ho pensato anch'io e allora ti arrabattavi e dicevi no, non andare in macchina.
2: Cosa hai pensato tu? Adesso voglio sapere.
1: E cosa ho pensato io alla prestazione, quella lì, no?
2: Eh beh, quella che stai dicendo a Carmen, sì.
1: Ma no, non quella della scuola.
4: Fai il pieno di buon umore, le badole online.
3: Passare la scopa sui piedi di una donna single, e qui il problema è grosso. È
1: sì,
3: grosso.
1: Beh, un tempo, perché? Sai, facevano no, se no poi non ti sposi più.
5: La nonna te lo diceva soprattutto, io c'avevo questa immagine della nonna, ma lo diceva anche i maschi, mica sono le donne single.

0: tutte quante cose. E allora lei mi diceva: non passarti la scopa sui piedi perché poi non ti sposi.
1: Ma è vero, perché qui c'è scritto che una donna che si passa la, che si passa o che si passava la, la scopa sui piedi, sì, veniva considerata non una buona donna di casa.
0: Hai capito?
1: Che non era, certo, capace a pulire.
0: Giusto, giusto, perché tutte le sporcizie che raccatti per terra poi te le passi sulle scarpe, te le passi sulle ciabatte, sulle calze.
1: Però la scopa la devi saper usare.
0: Giusto.
1: Se tu,
0: brava,
1: te la passi,
0: brava,
1: sui piedi,
0: vero,
1: certo,
0: vero, vero. Adesso esistono i robottini, quindi sempre meno scope in giro per le case. Chiedo a Rachele, la nostra collaboratrice: tu ce l'hai la scopa a casa, quella manuale?
2: Certo.
0: E la usi?
2: No.
0: Perfetto, vedi che non la usano?
2: No, no, no, ci manca.
0: Ci manca, va bene, allora hai ancora possibilità di sposarti.
1: Le interviste, quelle che si fanno per la strada.
0: Esatto,
1: ecco,
0: esatto, abbiamo la donna della strada, nel senso come uomo della strada, a cui abbiamo raccolto insomma l'opinione sulla scopa. Lei ce l'ha ancora la scopa, quella di saggina?
3: Ma per carità, sai quante ne ho nel giardino?
0: Posso dire che ci credo, almeno quelle 15 o 16, perché le conserviamo, le teniamo lì che non si sa.
3: Che non si sa mai.
4: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta le Badole online.
5: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.

0: 30 emozioni, 30 super hit.
1: Super Hit, la classifica delle canzoni più trasmesse da Radio Piemonte Sound, ti aspetta ogni sabato e domenica dalle 14.

0: grazie a Francesco Cataldo e al suo almanacco, scopriamo tutti gli eventi storici, le curiosità e i compleanni dei personaggi più famosi.
1: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice: il ramo assomiglia al tronco. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma. Era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948 alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana

Sono nati il 1 luglio. Nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz. Nel 1804 la scrittrice George Sand. Nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis, la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: scopriamo insieme all'oroscopo che cosa hanno in serbo per noi le stelle quest'oggi.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Comincia un nuovo mese anche con gli appuntamenti con le stelle. Oggi, 1° di luglio, ben ritrovati con il nostro oroscopo. Ariete, le stelle vi lasceranno numerose possibilità aperte in tutti i campi. Toro, state calmi, raggiungerete i traguardi che vi stanno a cuore. Per i gemelli, da un incontro casuale potrebbe nascere uno spunto, perché no, valido. Per quanto riguarda il cancro, stelle positive per voi, intuizioni valide e buone energie fisiche. Leone, l'impulsività potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo. Vergine, sarete un po' distratti e preoccupati in modo eccessivo. Bilancia, giornata movimentata, sicuramente ricca di imprevisti. Per lo Scorpione, terrete saldamente in pugno le redini della situazione. Per il Sagittario, il vostro umore sarà brillante e vi sentirete benissimo. Capricorno, la vostra lucidità

L'attività mentale vi aiuterà a risolvere un problema. Pesci, un miglioramento d'umore influirà positivamente sui risultati. Pesci, riuscirete a nascondere anche i più piccoli segni di nervosismo e questa è un'ottima capacità di autocontrollo. Con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo primo di luglio. Buona giornata a tutti voi, ci risentiamo domani.

0: Le migliori pillole della trasmissione di Radio Piemonte Sound, quelle che vi faranno sbellicare dal ridere con tanta allegria e simpatia.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri disc di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparvi un sorriso.
2: Puoi fare il professorino?
3: Faccio il professorino anche perché ci sono tantissimi italiani che hanno dei problemi con non solo con il vocabolario, ma proprio con i modi di dire. Hai blaterato il biglietto? Come faccio a fare tutte queste cose simultaneamente? Dovrei avere il dono dell'obliquità? Basta, vi state coagulando contro di me.
2: Bellissima.
3: Coagulare, lasciamo perdere. E nel mio carattere, quando qualcosa non va, io sodomizzo. E questa mi è capitata personalmente di averla ascoltata.
2: Sì?
3: Sì, sì, certo.
2: No,
3: sì.
2: Io ricordo una signora che diceva sempre, no, perché quella lì, vabbè, adesso ci penso un attimo.
3: Ok, ci pensa. Anche l'occhio va dalla sua parte, non la vuole, lui va, si dirige da qualche parte, non so a che santo riavvolgermi. Perché non riavvolgersi intorno a una statua di un santo?
4: È bello questo.
3: Avete i nuovi telefonini GPL? Questo era il tempo in cui c'erano
2: sì,
3: i GPS.
2: Sì, sì,
3: il cadavere presentava evidenti segni di decesso, non lo so chi lo può dire, effettivamente il medico legale. Prima di operarmi mi fanno un'autopsia generale.
2: È bella anche questa.
3: Va bene, abbiamo mangiato la trota salmonellata. A volte capita e finisce molto male. Vorrei un'aspirina in supposte effervescenti. E lì fai festa tutta la sera. Vorrei una maglia qua.
2: Che sei scemo,
3: però fai festa. Vorrei una maglia con il collo a volpino. Questa non so come potrebbe essere.
2: È lupetto!
4: Lupetto.
2: È lupetto. Una maglia con il collo lupetto.
3: Vabbè, voi fatelo, ogni tanto entrate in un negozio e provate. Vorrei una pomata per l'IRPEF. Per come l'IRPEF ti entra, che tanto la pomatina. Beh, sì.
4: Tra IRPEF, IVA e tutto il resto.
3: E soprattutto, se vuoi dire qualcosa a una persona, gli dici tu non sei proprio uno sterco di sangue.
5: Perché? Okay. Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole Online. Ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Omaggio a Fabrizio De André con la canzone di Marinella, questa è la cover

0: Sono le 7 in punto di questo mercoledì 1 luglio, iniziamo questa giornata insieme, iniziamo anche questo luglio insieme, lo facciamo con l'informazione. Dunque, Lina alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente statunitense. È uno dei primi provvedimenti firmati nello Studio Ovale appena insediato. È stato proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump, in un post su Truth, sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge. Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela. Il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore, infatti, sono stati salvati 2 bambini, un piccolo di 3 anni estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto. Opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni della Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Colle. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere e il Quirinale, invece dei veri problemi degli italiani, afferma la Schlein. Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi. Mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, sua la rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Agli ottavi anche il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. Stasera Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. È tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per questo mercoledì 1 luglio. Cominciamo con il quotidiano La Stampa. In apertura, mese di giugno dal calore africano, i picchi record a Cuneo e Mondovì. In provincia, settimane di temperature ad assetto variabile. Alba e Bra non hanno registrato medie da primato. C'è preoccupazione per l'esaurimento delle scorte d'acqua nonostante l'inverno nevoso. La foto di prima pagina anche per quest'oggi è dedicata al ciclismo e allo sport. Belmondo, campionessa infinita. La 56enne, pluricampionessa dello sci di fondo, ha chiuso ottava assoluta e prima di categoria nella medio fondo della Coppi. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato al titolo di apertura. Troviamo poi anche il canale sparisce nel torrente, lascia la campagna assetata. La protesta degli agricoltori di Caraglio con 4.600 giornate di terreno. Per il deflusso minimo vitali i soci del consorzio hanno meno acqua. Andiamo oltre a pagina 42, se ne è discusso ieri nell'assemblea pubblica organizzata dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Cuneo, ovvero le novità e coraggio, le armi della piccola e medio impresa. A pagina 43, quelle 64 aziende esempio di resilienza, un'impresa su 10 delle 881 analizzate dallo studio di Deloitte Why Cuneo, il bello e il buono, è cresciuta negli ultimi 3 anni difficili. Poi ancora, il pregio del Made in Italy farà ancora la differenza, personalizzazione, customizzazione, investimenti importanti sul marketing, ecco la ricetta di Bertolotto Group nell'era dell'AI. Poi sempre innovazione e tecnologia, solo così si sta al passo. In Alpi ha affrontato la crisi nazionale del settore del latte con criteri oggettivi che hanno generato fiducia e cooperazione. Vediamo ancora un titolo, a pagina 45, la nomina a consigliera nazionale aumenterà la visibilità del Mallè. Ivana Mulatero, la direttrice del Museo di Dronero, e l'incarico nell'associazione Case della Memoria. La storica dell'arte Ivana Mulatero, da 10 anni direttrice del Museo Mallè di Dronero, è stata nominata consigliera nazionale dell'associazione Case della Memoria con il compito di arricchire l'attività di sodalizio per 4 anni, dal 2026 al 2030. Questi erano i principali titoli riguardanti Cuneo, la nostra provincia, sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora l'apertura del web con i quotidiani online, cominciando da Targato CN. Saldi, Confcommercio dichiara, continuano a essere un'opportunità e da domani scattano i dazi sui pacchi in arrivo dalla Cina. Roberto Ricciardi, referente provinciale di Federmoda, interviene sul tema delle vendite di fine stagione e sulle grandi piattaforme extra UE che vedono articoli a prezzi stracciati, rispettino le nostre stesse regole. Queste le sue dichiarazioni. Passiamo a CunoDice.it. In apertura la cronaca, ti brucio il negozio, minacce per ottenere il ritiro della querela, ma la vittima non c'entrava niente. Obiettivo del raid di un esercente caragliese al quale furono anche indirizzate scritte ingiuriose, ma a denunciare l'uomo erano stati in realtà i carabinieri. Cuneo24.it in primo piano, l'ultimo ritocco da Mindino. Peveragno saluta Dino e Nora, custodi di una storia lunga 58 anni. Tra i ricordi di mamma Teresina e papà Bartolomeo, la storica tabaccheria di via Piave passa di mano, un passaggio di testimone generazionale che profuma di nostalgia e nuovi inizi. Vediamo ancora Idea Web TV in apertura, droni e sicurezza del volo, l'aeroporto di Cuneo chiama al rispetto delle regole, l'attenzione dei cittadini, appassionati, operatori professionali al rispetto delle normative che regolano l'utilizzo dei droni nelle aree interessate alle operazioni di volo. Queste erano le principali titoli riguardanti Cuneo e il nostro territorio. I prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

mercoledì 1 luglio 2026. La chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice: il ramo assomiglia al tronco. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma. Era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948 alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis e la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Una vita in vacanza con lo Stato Sociale. Abbiamo ascoltato questa canzone che risale al Festival di Sanremo del 2018, perché il cantante dello Stato Sociale, Lodo Guenzi, compie 40 anni oggi. Allora noi gli abbiamo fatto gli auguri suonando Una vita in vacanza, che poi di questo tempo non è neanche così fuori tema. Siamo al primo di luglio e chi non vorrebbe passare, essere in vacanza? E salutiamo anche chi effettivamente lo è in questo periodo, chi non lo è appunto. Ci siamo noi a tenervi compagnia in queste giornate afose di caldo, anche se sembra che stia tornando il fresco, almeno così dicono. Sono le 7:20, continuiamo questa mattinata insieme con le nostre rubriche come l'almanacco, e poi lo facciamo anche con la musica, l'informazione, ma anche con le badole online che ci fanno fare due risate, ci fanno cominciare con il piede giusto questa giornata.
1: L'allegria e la simpatia delle badole online, i fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
2: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
3: Hai capito?
4: A me piace scoprire queste cose, lo sai io.
3: Sì.
5: Lo sai?
6: La cravatta.
4: Lo sai? No, Lucio e tutti.
6: Lucio.
4: Con la U. Lucio.
3: Lucio.
4: Anauta.
6: Anauta più bella.
4: Anauta più bella. Beh, sono due generazioni a confronto. Comunque sono cose che non spesso si riescono a vedere.
6: No, difatti io sto imparando molto.
3: Ne manca uno e mezzo.
4: Beh,
6: sei già qui che fai il frivolo.
4: Il badago. Alla mia età mi metto a fare il badago.
7: Le badole online. Chiacchiere e buona musica.
3: Cosa parliamo oggi?
8: Ma io sono molto perplessa su questo titolo. Stressati al lavoro?
3: Anch'io.
8: Meglio, si vive molto più a lungo. Secondo
3: Guarda.
8: Me sono matti, si sono fatti, non so, hanno stifato la colla quelli che hanno.
3: Guarda, però due
8: stupidaggine.
3: Studiosi dell'Università di California lo dicono. Io credo che allora arriverò ai 90, bella tranquilla, cioè non mi anzi,
8: non credo proprio.
3: Nessuno.
8: Secondo me questi hanno scritto perché avevano bisogno di qualcos'altro. Allora hanno fatto finta di essere geniali, va?
9: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.

0: con la bambola, ci ha accompagnato alle 7.25. Tempo di qualche consiglio utile, poi ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound. Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound Amica Radio.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica, ci sarà il concerto questo sabato 4 luglio a Tor Vergata, che ha fatto parlare molto perché i fan sono già accampati da diversi giorni per poter arrivare nelle prime file e godersi il concerto da sotto il palco. Ultimo ci ha accompagnato alle 7.30 di questo mercoledì 1 luglio e quindi all'appuntamento con l'informazione. La linea alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Laura Supino. Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciata una delle sue leggi simbolo, ossia quella che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori. Le piogge temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso. Mondiali di calcio tutto facile per la Francia, che trascinata da una doppietta di Mbappé travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: I Four Tops con I Can't Help Myself, e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i titoli di Cuneo della nostra provincia, cominciando dal quotidiano La Stampa, che potete trovare questo mercoledì 1 luglio in edicola. In apertura, mese di giugno dal calore africano, i picchi record a Cuneo e Mondovì. In provincia, settimane di temperature ad assetto variabile. Alba e Bra non hanno registrato medie da primato. C'è preoccupazione per l'esaurimento delle scorte d'acqua nonostante l'inverno nevoso. La foto di prima pagina di quest'oggi è ancora dedicata allo sport. Belmondo, campionessa infinita. La 57enne pluricampionessa dello sci di fondo ha chiuso ottava assoluta e prima di categoria nella medio fondo della Coppi. Voltiamo pagina, al primo piano dedicato al titolo di apertura, al grande caldo. Il canale sparisce nel torrente, lascia la campagna assetata. La protesta degli agricoltori di Caraglio con 4.600 giornate di terreno. Per il deflusso minimo vitale i soci del consorzio hanno meno acqua. Andiamo oltre, pagina 42, novità e coraggio, le armi della piccola e media impresa. Se ne è discusso ieri all'assemblea pubblica organizzata dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria a Cuneo. A pagina 43, quelle 64 aziende, esempio di resilienza. Un'impresa su 10 delle 881 analizzate dallo studio di Deloitte, Why Cuneo, il bello e il buono, è cresciuta negli ultimi 3 difficili anni. Poi sembra pagina 43, il pregio del Made in Italy farà ancora la differenza. Personalizzazione, customizzazione, investimenti importanti sul marketing. Ecco la ricetta di Bertolotto Group nell'era delle AI. Sembra pagina 43, ancora un titolo, innovazione e tecnologia, solo così si sta al passo. In Alpi ha affrontato la crisi nazionale del settore del latte con criteri oggettivi che hanno generato fiducia e cooperazione. Andiamo a pagina 45, ancora un titolo, alla nomina consigliera nazionale aumenterà la visibilità del Mallè. Ivana Mulatero, la direttrice del Museo di Dronero, è l'incarico dell'associazione Case della Memoria. La storica dell'arte Ivana Mulatero, da 10 anni direttrice del Museo Mallè di Dronero, è stata nominata consigliera nazionale dell'associazione Case della Memoria, con il compito di arricchire l'attività del sodalizio per 4 anni, dal 2026 al 2030. Questi erano i principali titoli di Cuneo della nostra provincia sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora i quotidiani online e le loro aperture, partendo da Targato CN. Saldi, Confcommercio dichiara, continuano a essere un'opportunità. Da oggi scattano i dazi sui pacchi in arrivo dalla Cina. Roberto Ricciardi, referente provinciale di Federmoda, interviene sul tema della vendita di fine stagione e sulle grandi piattaforme extra UE che vendono articoli a prezzi stracciati. Rispettino le nostre stesse regole. Passiamo a cuneodice.it, in apertura ancora la cronaca, ti brucio in negozio, minacce per ottenere il ritiro della querela, ma la vittima non c'entrava niente. Obiettivo del raid, un esercente caragliese al quale furono anche indirizzate scritte ingiuriose, ma a denunciare l'uomo erano stati in realtà i carabinieri. Cuneo24.it in primo piano, un pezzo di storia per peveragnese. L'ultimo rintocco da Mindino, Peveragno saluta Dino e Nora, custodi di una storia lunga 58 anni, tra i ricordi di mamma Teresina e papà Bartolomeo, la storica tabaccheria di via Piave passa di mano, un passaggio di testimone generazionale che profuma di nostalgia e nuovi inizi. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, droni e sicurezza del volo, l'aeroporto di Cuneo richiama il rispetto delle regole, richiama l'attenzione dei cittadini, a

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica.

Franco Battiato con Bandiera Bianca è una canzone che ci è stata richiesta da una nostra ascoltatrice che tramite app ci ascolta direttamente dalla provincia di Vicenza. Un grande saluto a Greta e questa appunto è Bandiera Bianca, Franco Battiato.

0: E dopo Franco Battiato che ci ha accompagnato alle 7.48 di questo mercoledì 1 luglio e soprattutto ci ha accompagnato all'appuntamento con l'astrologia e con le stelle, tempo di scoprire segno per segno cosa ci riserva questa giornata con l'oroscopo del giorno.
1: Nuovo mese anche con gli appuntamenti con le stelle, oggi 1 di luglio, ben ritrovati con il nostro oroscopo. Ariete, le stelle vi lasceranno numerose possibilità aperte in tutti i campi. Toro, state calmi, raggiungerete i traguardi che vi stanno a cuore. Per i gemelli, da un incontro casuale potrebbe nascere uno spunto, perché no, valido. Per quanto riguarda il cancro, stelle positive per voi, intuizioni valide e buone energie fisiche. Leone, l'impulsività potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo. Vergine, sarete un po' distratti e preoccupati in modo eccessivo. Bilancia, giornata movimentata, sicuramente ricca di imprevisti. Per lo Scorpione, terrete saldamente in pugno le redini della situazione. Per il Sagittario, il vostro umore sarà brillante e vi sentirete benissimo. Capricorno, la vostra lucidità mentale vi aiuterà a risolvere un problema. Pesci, un miglioramento d'umore influirà positivamente sui risultati. Pesci, riuscirete a nascondere anche i più piccoli segni di nervosismo e questa è un'ottima capacità di autocontrollo. Con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 1 di luglio. Buona giornata a tutti voi, ci risentiamo domani.

0: Tina Charles con Love to Love. Continuiamo questa mattinata insieme, lo facciamo con le nostre immancabili rubriche. Ogni mattina vi proponiamo il meglio del meglio delle Badolle Online, il programma cult di Radio Piemonte Sound, che quest'anno compie 25 anni, così come Radio Piemonte Sound ne fa 50. Allora ogni mattina abbiamo scelto il meglio del meglio da riproporvi per farvi fare qualche risata, il buon umore, per iniziare col piede giusto le mattinate insieme.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
2: Io mi sono comprata quella crusca che dice lì la dieta Duncan.
3: Ah, fai quella roba lì?
2: No, non la faccio. Io poi, come tutte le cose, mi faccio la mia, no, versione.
3: Ah, allora, beh, sì.
2: Prendere fai quella
3: da
2: crusca.
3: Te.
2: Sì, prendere quella crusca non mi è così difficile. Allora sono.
3: Ma che crusca è? Crusca
2: è
3: normale?
2: È una crusca d'avena.
3: Ah, cioè,
2: me l'ha detto anche la tipa del negozio.
3: Quindi bisogna comprare le azioni della crusca.
2: La dieta anche. Io no, sono la crusca.
3: Non vendete le azioni della crusca, aspettate ancora un po'.
4: Per capire l'effetto che fanno.
3: C'era qualcosa su una dieta che è scomparsa.
4: Sì,
3: ah,
4: no,
3: deve essere questa.
4: Praticamente, bisogna cominciare adesso la dieta preventiva.
2: Allora, io l'ho fatto senza andare a cercare la storia della vacca moria. Vedi che sono avanti. Guarda, sono veramente avanti. Mangio niente. Sono veramente avanti. Fino a quando arriverò, non lo so. Ma ce la metto tutta. Cioè, non è che devo perdere 50
3: No, ma perché ma 2 settimane non sono un po' poche per...
2: Ma sei quella proprio ristrettina. Poi comincerò a inserirci qualcosa.
3: Ah, ho capito.
2: Infatti l'ho scritto anche sul calendario, dieta. E anche il peso, hai capito? Però adesso sono a dieta, quindi sarà durissimo. Sia un carnaval
3: più o meno.
2: A volte
3: più o meno, credo proprio di sì.
2: A volte sì potremmo. Ma infatti guarda, era taggata come sigla di carnevale. Ho detto ma va bene sempre. Sei il direttore del personale, sei tu che devi farle.
3: Ma io non conto niente. Come? Io non ho neanche visto la richiesta, non l'ho firmata io.
2: Allora la frase,
3: vedi che gli uomini, vedi,
2: ma
3: è maschilismo questo.
2: Non riusciamo a fare la prossima giorno.
5: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole Online. Ogni giorno dalle 9:40 alle 11:00 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.

Noemi con Vito Salamanca, l'ultima canzone per questa estate, insomma, un tormentone estivo che ci accompagnerà fino a settembre sicuramente. Ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e poi spazio all'informazione. Prima Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: basta il tempo di un fiore.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Iran e Oman lavorano a un piano che prevede la riscossione di un pedaggio dalle navi che transitano nello stretto di Hormuz, nonostante obiezioni degli Stati Uniti. A rivelarlo, citando un funzionario iraniano e quattro diplomatici a conoscenza della questione, è il New York Times, che sottolinea come la decisione di attaccare l'Iran il 28 febbraio abbia prodotto cambiamenti di vasta portata e inaspettati in Medio Oriente. Prima della guerra, infatti, lo stretto di Hormuz era una rotta marittima internazionale che le navi percorrevano liberamente.
2: La Corte Suprema USA mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente degli USA e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale appena insediato è stata proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump, in un post su Truth, sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge.
3: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno 2 e arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
2: È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di martedì 30 giugno a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente.
3: Sarà processato dal prossimo 2 luglio dal Tribunale di Bari un cinquantenne del Brindisino accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna residente in provincia di Bari. La vittima si sarebbe rifiutata di riallacciare la relazione con l'uomo e quest'ultimo avrebbe così iniziato a perseguitarla creandole, riferisce il legale della donna, un costante stato di ansia e timore per la sua incolumità. In un episodio addirittura sarebbe arrivato a farle 79 telefonate in una sola serata.
2: I mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, sua la rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio Senegal.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Michael Jackson con Bad e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per questo mercoledì 1 luglio. Cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura, mese di giugno, dal calore africano, i picchi record a Cuneo e Mondovì. In provincia, settimane di temperatura ad assetto variabile. Alba e Bra non hanno registrato medie da primato. C'è preoccupazione per l'esaurimento delle scorte d'acqua nonostante l'inverno nevoso. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata ancora una volta allo sport, al ciclismo. Belmondo, campionessa infinita. La 57enne pluricampionessa dello sci di fondo ha chiuso ottava assoluta e prima di categoria nella medio fondo della Coppi. Voltiamo a pagina, il primo piano dedicato al titolo di apertura è al caldo e alla siccità. Il canale sparisce nel torrente, lascia la campagna assetata. La protesta degli agricoltori di Caraglio con 4.600 giornate di terreno. Per il deflusso minimo vitale i soci del consorzio hanno meno acqua. Andiamo oltre a pagina 42, novità e coraggio, le armi della piccola e media impresa. Se ne è discusso ieri all'assemblea pubblica organizzata dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria a Cuneo. A pagina 43, quelle 64 aziende, esempio di resilienza. Un'impresa su 10 delle 881 analizzate dallo studio di Deloitte, Why Cuneo, il bello e il buono, è cresciuta negli ultimi 3 difficili anni. Sempre a pagina 43, il pregio del Made in Italy farà ancora la differenza. Personalizzazione, customizzazione, investimenti importanti sul marketing. Ecco le ricette di Bertolotto Group nell'era dell'AI. Poi ancora innovazione e tecnologia, solo così si sta al passo. In Alpi ha affrontato la crisi nazionale del settore del latte con criteri oggettivi che hanno generato fiducia e cooperazione. Vediamo ancora un titolo a pagina 45, la nomina consigliera nazionale aumenterà la visibilità del Mallè. Ivana Mulatero, la direttrice del Museo di Dronero, è l'incarico nell'associazione Case della Memoria. La storica dell'arte Ivana Mulatero, da 10 anni direttrice del Museo Mallè di Dronero, è stata nominata consigliera nazionale dell'associazione Case della Memoria con il compito di arricchire le attività del sodalizio per 4 anni, dal 2026 al 2030. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora le aperture dal web con i quotidiani online, cominciando da Targato CN. Il doppio volto del lavoro femminile nel cuneese, primato italiano per l'impresa autonoma, ma un dipendente su 3 resta nella trappola del part-time. Il rapporto 2026 della Camera di Commercio fotografa oltre 14.000 aziende rosa. La Granda vola per l'indipendenza delle titolari, 86,4%, però tra le subordinate pesano la forte segregazione dei contratti e orario ridotto. Cunodice.it, in apertura ancora la cronaca, ti brucio il negozio, minacce per ottenere il ritiro della querela, ma la vittima non c'entrava niente. Obiettivo del raid, un esercente caragliese al quale furono anche indirizzate scritte ingiuriose, ma a denunciare l'uomo erano stati in realtà i carabinieri. Cuno24.it, in primo piano ancora l'ultimo rintocco di da Mindino. Peveragno saluta Dino e Nora, custodi di una storia lunga 58 anni. Tra i ricordi di mamma Teresina e papà Bartolomeo, la storica tabaccheria di Via Piave passa di mano. Un passaggio di testimone generazionale che profuma di nostalgia e nuovi inizi. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, droni e sicurezza del volo. L'aeroporto di Cuneo richiama al rispetto delle regole i cittadini, gli appassionati, gli operatori professionali, richiamo al rispetto delle normative che regolano l'utilizzo dei droni nelle aree interessate dalle operazioni di volo. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: I Bone AM con Sunny ci hanno accompagnato alle 8:16 all'appuntamento con l'Accadde Oggi, quel momento in cui scopriamo insieme a Francesco Cataldo tutte le ricorrenze e i fatti storici che stanno dietro a questa giornata, e oggi lo facciamo per il 1° luglio.
1: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice: il ramo assomiglia al tronco. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma. Era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948 alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis e la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: no hit.
1: Christina Aguilera con Missy Elliott, Car Wash, l'abbiamo ascoltata perché proprio quest'ultima Missy Elliott oggi compie 55 anni, rapper e produttrice discografica, quindi tanti auguri. A proposito di compleanni, di celebrazioni, è arrivato il momento del meglio delle Badolle Online, che quest'anno festeggiano 25 anni.
2: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badolle Online, perché Le Badolle Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi. Sono famosi i tuoi raviolandi.
3: Sì.
2: Perché di solito spunti sempre con questi raviolandi, che è uno dei tuoi piatti famosi, no?
3: Sì, ed è quelli che si fanno molto velocemente, ecco. Quindi non c'è nessun problema.
2: Un altro piatto famoso che sai fare?
3: Un altro piatto che so fare, non mi piace cucinare, quindi beccatevi, ecco. I raviolandi.
2: Cioè ti fermi ai raviolandi?
3: Sì.
2: Che è un piatto abruzzese, giusto?
3: In realtà sì, so far tutto, ma non mi piace, devo ammettere.
2: Far tutto o forse niente?
3: Non mi piace.
4: Che ottimismo, che ottimismo.
3: Odio cucinare.
5: Le Badolle
6: Online.
5: Chiacchiere
6: e buona musica.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11.
8: Le Badolle Online.
9: Chiacchiere e buon umore.
10: Io uso Instagram
2: come
10: russo. Tu stai
2: usando l'azienda.
10: Certo.
2: E non va bene, perché lo sai che poi alla fine della
10: per migliorare la mia immagine.
2: Sì, migliorati l'immagine, va. Per migliorarti l'immagine devi andare da un chirurgo plastico. No.
10: Hai capito?
3: Guarda.
2: Vabbè, dai, sto scherzando.
10: Cioè, lei sta lì tutto il giorno a guardare mail di stimolatori
3: devi farti.
2: Ma non dirlo così, perché poi.
3: Allora non batti chiodo, ecco.
2: No, sto battendo i chiodi, che. Ma piantatela lì voi due.

0: qualche istante di pubblicità e poi spazio all'informazione con la linea alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
3: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
4: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
5: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Barbara Salandri. La Corte Suprema americana infligge un'altra sconfitta a Donald Trump, bocciando uno dei provvedimenti cardine delle sue politiche anti-immigrazione, la legge che limitava il diritto di cittadinanza per nascita. Difficoltà per il presidente USA anche sul fronte delle trattative con l'Iran. Il servizio è di Laura Supino.
1: Dalla Corte Suprema ancora un duro colpo a Donald Trump, bocciato uno dei suoi provvedimenti simbolo, ossia quello che aboliva di fatto lo Ius Soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano come previsto dal 14° emendamento, anche se nasce da genitori immigrati. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, bene la Cina che non prevede la cittadinanza per nascita, ha commentato lo stesso Trump, che non si dà per vinto e rilancia: si può rimediare con una buona legge, il Congresso si metta subito al lavoro. Trump si consola con il via libera della Corte ad altri suoi provvedimenti: il divieto per le donne transessuali di gareggiare come donne e l'eliminazione del tetto alle spese elettorali. Non va meglio a Trump sul fronte delle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita dopo lo scambio di ostilità dello scorso fine settimana. In Qatar sono arrivati i suoi inviati, Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori.
0: Nella tragedia del Venezuela altri salvataggi miracolosi: due bambini di 12 e 3 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a 6 giorni dal terribile terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio dei morti accertati è salito a quasi 2.000, oltre 50.000 i dispersi, più di 10.000 i feriti. Secondo un report NASA, gli edifici distrutti sono oltre 60.000, ma in tutta la regione della Guaira le scosse di assestamento si susseguono, provocando altri crolli e rendendo ancora più difficili i soccorsi. Tra gli italiani i morti sarebbero una quindicina. Le piogge e i temporali delle ultime ore, in particolare al centro-nord, non hanno smorzato la forte ondata di calore che da giorni avvolge l'Italia e gran parte dell'Europa. Anche oggi oltre 20 le città da bollino rosso, da domani atteso un deciso miglioramento. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Una bolla di calore record che opprime l'Europa intera, a partire dall'Italia. Un dato emblematico: a Roma il 29 giugno registrati 40,1 gradi, oltre 7 gradi in più della media del periodo degli ultimi 10 anni, e valori simili sono stati registrati nella capitale anche ieri. Insomma, una cappa fosa che continua a mostrare tutta la sua gravità. Diversi decessi legati alle temperature estreme, tra cui un bracciante agricolo di 55 anni nel Mantovano e un operaio 60enne nel Trevigiano. L'afa dunque resta intensa con notti tropicali, ma oggi sulla penisola comincia a cambiare il quadro. A partire dal nord si registreranno anche piogge e temporali. Secondo il Ministero della Salute, oggi 1° luglio, la crescita delle temperature dovrebbe finalmente arrestarsi, preludio a un miglioramento più netto atteso da giovedì, quando l'arrivo di aria fresca dal nord Europa farà scendere a solo 2 le città in massima allerta: Catania e Reggio Calabria. Intanto anche l'OMS è in allarme perché molti paesi europei non hanno strutture progettate per temperature così elevate e gli ospedali, per esempio, sono sotto pressione. Convocata per il 6 luglio una riunione d'emergenza.
0: Legge elettorale: Giorgia Meloni decisa a portare a termine la riforma, ma tra i partiti di maggioranza, nonostante il vertice di ieri in via della Scrofa, manca ancora un accordo sul nodo della reintroduzione delle preferenze. Mentre si lavora ad una mediazione, alla Camera l'esame del testo slitta dal 7 al 14 luglio. Al lavoro anche le opposizioni per coordinare le azioni di contrasto alla legge. Ormai è chiaro che Meloni punta ad assicurarsi la maggioranza per prendersi il Quirinale fra 3 anni, accusano le opposizioni. È interessata solo al potere e non ai problemi degli italiani, l'affondo della segretaria del PD Elly Schlein.
3: In un paese in cui mancano 70.000 infermieri, in un paese in cui una lista d'attesa per una gastroscopia può arrivare ad 1 anno e mezzo, la priorità di Giorgia Meloni è la legge elettorale, è il potere, è il Quirinale. Ecco, vorrei che si mettessero finalmente a occuparsi dei veri problemi degli italiani, anziché tenere in ostaggio le istituzioni e il Parlamento per curarsi dei problemi loro.
0: 4 arresti per l'attentato messo a segno con un ordigno la sera del 16 ottobre 2025 sotto l'abitazione del giornalista Siegfried Ranucci a Pomezia, in provincia di Roma. Sono accusati di esplosivo e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per 3 di loro è stato disposto il carcere. Secondo gli inquirenti, il comando quando avrebbe agito su mandato di terze persone non ancora identificate dietro compenso di migliaia di euro. Lo Stato non mi ha mai lasciato solo, ora bisognerà capire se ci siano altri livelli, la reazione del giornalista che ha ringraziato gli inquirenti. Nuovi guai per Alessandro Bastoni, il difensore dell'Inter e della Nazionale, indagato a Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla rete di festini organizzati per clienti VIP da un'agenzia di eventi. Bastoni ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani in cui gli si contesta sesso a pagamento con una ragazza che nel 2020 aveva 17 anni. La giovane, sentita come test, ha negato tutto. Mai avuto rapporti con una minorenne, la linea anche della difesa del calciatore.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Mondiali di calcio, tutto facile per la Francia che, trascinata da una doppietta di Mbappé, travolge la Svezia per 3-0 e accede agli ottavi, dove se la vedrà con il Paraguay. Avanza anche la Norvegia che batte 2-1 la Costa d'Avorio e approda agli ottavi, dove affronterà il Brasile. Vola agli ottavi anche il Messico che supera 2-0 l'Ecuador.
4: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Pianezza verso Savona e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A26 Genova Gravelluna Toce sono presenti code per traffico intenso tra Meina e Baveno verso Gravelluna Toce. Ci occupiamo infine della provincia di Novara per informarvi che lungo la provinciale 16 Est Sesia si viaggia a senso unico alternato per lavori nel comune di Sillavengo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione

0: Come sempre a quest'ora l'appuntamento con l'informazione a carattere locale. Vediamo i settimanali di Cuneo della nostra provincia. Leggiamo dunque i principali titoli partendo dalla guida.it. In apertura Francesca Michelini, indicazioni logistiche e consigli per vivere il concerto in sicurezza. Domenica 5 luglio la cantautrice si esibirà nella splendida cornice montana di Paesana. Poi ancora trasporti, scattano rincari per i biglietti dei treni e dei pullman a partire dalla giornata di oggi, mercoledì 1 luglio. Gli abbonamenti tariffari, gli adeguamenti tariffari automatici fissati a inizio anno dall'Agenzia per la Mobilità Piemontese appuntano, portano a dei rincari sui biglietti di treni e autobus. La fedeltà di Fossano in apertura, l'8 per 1000, il maxi restauro del campanile, oltre 2 milioni di euro per un progetto finanziato dall'8 per 1000, comune, fondazione CRF e consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano. La Gazzetta d'Alba in apertura, Mango, vasto incendio boschivo domato dopo ore di lavoro dei vigili del fuoco, le fiamme in località Granda alimentate dal vento, principio d'incendio anche a un camion frigo sulla A33 a Guarene. Saluzzo, il Corriere di Saluzzo in apertura, altro lutto nella chiesa diocesana saluzzese, è morto Don Pierino Conte, decano del clero. Era nato a Dronero il 9 marzo del 1931 ed aveva compiuto 95 anni. Vediamo ancora l'Unione Morregalese, vuoi aprire un'attività? Tornano i contributi comunali fino a 1000 euro. Sostegno a nuove imprese e trasferimenti, riaperto il bando di chiusa Pesio con contributi fino a 1000 euro. Platea ampliata, professioni sanitarie, servizi alla persona, attività culturali. Domande entro il 31 dicembre del 2026. Ci colleghiamo adesso con la redazione del Savignanese per un'anteprima del loro settimanale.
1: Amici di Piemonte Sound, ben ritrovati dalla redazione del Savignanese. È un numero particolarmente ricco quello di questa settimana. Partiamo con i cambiamenti in arrivo nella raccolta rifiuti sia nella città di Savigliano che nei paesi limitrofi, se ne sta parlando in questi giorni, e non ci saranno più i sacchetti per l'immondizia indifferenziata ma il nuovo mastello. È pronta poi la casa della comunità a Savigliano, si attende l'inaugurazione di questo nuovo maxi centro medico per la metà di luglio. Sempre a Savigliano, no dei presidi all'ipotesi dell'apertura anticipata delle scuole, spiegano il perché. A Cavaler Maggiore si teme ancora l'arrivo dell'inceneritore in frazione Foresto, non sarà una variante urbanistica a poter bloccare il progetto. A Racconigi intanto aumentano i costi per la realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia. Notizia positiva invece per il territorio, fondi per il commercio, 70 imprese della zona potranno finanziare migliorie alle proprie attività. E poi ancora notizie di sanità, arriverà dopo un'esperienza in Africa il nuovo pediatra in servizio a Savigliano. Veniamo agli appuntamenti, dopo i concerti di successo con Mario Biondi e Arti Five, l'estate savignanese si sposta ora al parco e chiudiamo con lo sport, ancora una volta in primo piano, la savignanese Sara Curtis, ormai asso del nuoto mondiale che ha brillato con nuovi record al Sette Colli di Roma. Bene, per il momento è tutto, noi ci sentiamo la prossima settimana, un caro saluto dalla redazione del Savignanese. Yes.

0: Continua ancora la nostra mattinata insieme per questo mercoledì 1 luglio. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, un benvenuti o ben ritrovati se vi siete appena collegati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. È tempo di lasciare ancora spazio alle nostre immancabili rubriche all'Accadde Oggi di Francesco Cataldo.
1: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice: il ramo assomiglia al tronco. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma, era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948 alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava 14 tonnellate per un valore stimato in 1 miliardo di euro. Sono nati il 1 luglio, nel 1646 il matematico e filosofo Leibniz, nel 1804 la scrittrice George Sand, nel 1934 il regista Sidney Pollack e nel 1949 la cantante Viola Valentino. Nascevano oggi anche il primatista nel salto in lungo Carl Lewis e la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: It's My Life dei Bon Jovi era la canzone più ascoltata, anzi no, più venduta il 1° luglio di quale anno? Beh, del 2000, di 26 anni fa. Qualche consiglio utile, poi ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vai.

Sapiens, scusate, ci ha accompagnato alle 9 in punto di questo mercoledì 1 luglio e dunque è tempo di aggiornarsi, è tempo di informazione. Lo facciamo con la redazione nazionale che ci dà le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: Buongiorno dalla redazione. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad una graduale tregua dal caldo. Oggi le città contrassegnate dal bollino rosso scendono a 21, mentre domani saranno soltanto 2. Al posto dell'afa arrivano però piogge e temporali. La Protezione Civile ha infatti diramato un'allerta arancione per la Lombardia e un'allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria e Veneto.
1: Sul fronte sanitario, il Ministero della Salute ha contestato le stime diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia, annunciando una rivalutazione dei dati già nella giornata di oggi. Intanto il Servizio Europeo Copernicus segnala un nuovo record del riscaldamento degli oceani registrato nel mese di giugno.
0: È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente.
1: Dall'estero, la Corte Suprema americana ha bocciato Donald Trump sul diritto di cittadinanza per nascita, il cosiddetto Ius Soli, invalidando uno dei cardini della stretta contro i migranti dell'amministrazione repubblicana. Sui social non tarda ad arrivare il commento del presidente americano. La cittadinanza per diritto di nascita, scrive, è un male per il nostro paese. Poi l'elogio alla Cina che non ce l'ha e la richiesta al Congresso di rimediare con una legge che pone fine a una pratica costosa e ingiusta per il paese.
0: Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata a largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 km a sud-sud-ovest di El Progreso, ad una profondità di 10 km. L'USGS continua a monitorare l'area per verificare l'eventuale verificarsi di scosse di assestamento.
1: Il tennis, il torneo di Wimbledon degli italiani, inizia piuttosto bene. Matteo Berrettini si impone per 3-1 in rimonta su Wawrinka e accede al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Flavio Cobolli rimonta, ma il buio non consente più di andare avanti. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Nel femminile avanzano Tira Caterina Grant 2-0 su Boltrar e Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery.
0: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Ancora tempo di informazione a carattere locale, ma prima ascoltiamo una canzone e poi i titoli di Kuhn della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento con la rassegna stampa di Cuneo della nostra provincia per questo mercoledì 1 luglio. Cominciamo a leggere i principali titoli sul quotidiano La Stampa. In apertura a mese di giugno, dal calore africano, i picchi record a Cuneo e Mondovì. In provincia, settimana di temperatura ad assetto variabile. Alba e Bra non hanno registrato medie da primato. C'è preoccupazione per l'esaurimento delle scorte d'acqua nonostante l'inverno nevoso. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata allo sport e al ciclismo. Belmondo, campionessa infinita. La 57enne pluricampionessa dello sci di fondo ha chiuso ottava assoluta e prima di categoria nella medio fondo della Coppi. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura e alla siccità. Il canale sparisce nel torrente, lascia la campagna assetata. La protesta degli agricoltori di Caraglio con 4.600 giornate di terreno. Per il deflusso minimo vitale i soci del consorzio hanno meno acqua. Voltiamo pagina 42, novità e coraggio, le armi della piccola e media impresa. Se ne è discusso ieri all'assemblea pubblica organizzata dal gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria di Cuneo. Poi ancora quelle 64 aziende, esempio di resilienza. Un'impresa su 10 dell'881 analizzate dallo studio di Deloitte, Why Cuneo, il bello e il buono, è cresciuta negli ultimi 3 difficili anni. Sempre a pagina 43, il pregio del Made in Italy farà ancora la differenza. Personalizzazione, customizzazione, investimenti importanti sul marketing. Ecco la ricetta di Bertolotto Group nell'era dell'AI. Sempre a pagina 43 ancora un titolo, innovazione e tecnologia, solo così si sta al passo. In Alpi ha affrontato la crisi nazionale del settore del latte con criteri oggettivi che hanno generato fiducia e cooperazione. Vediamo ancora un titolo a pagina 45, la nomina a consigliera nazionale aumenterà la visibilità del Mallè. Ivana Mulattero, la direttrice del Museo di Dronero e l'incarico dell'Associazione Case della Memoria. La storica dell'arte Ivana Mulattero, da 10 anni direttrice del Museo Mallè di Dronero, è stata nominata consigliera nazionale dell'Associazione Case della Memoria, con il compito di arricchire l'attività del sodalizio per 4 anni, dal 2026 al 2030. Questi erano i principali titoli di Cuneo, la provincia, sul quotidiano La Stampa. Diamo ancora un'occhiata alle aperture dal web alle 9.09, cominciando da targato OCN. In apertura ancora saldi, Confcommercio dichiara continuano a essere un'opportunità, da oggi scattano i dazi sui pacchi in arrivo dalla Cina. Roberto Ricciardi, referente provinciale di Federmoda, interviene sul tema delle vendite di fine stagione sulle grandi piattaforme extra Unione Europea che vendono articoli a prezzi stracciati, rispettino le nostre stesse regole. Cuneodice.it cambia l'apertura di homepage, una via o una piazza per Carlo Petrini, la proposta dei gruppi di minoranza di Bra, l'annuncio durante la seduta straordinaria del Consiglio Comunale dedicata alla memoria del fondatore di Slow Food. Cuneo24.it in primo piano, l'ultimo rintocco da Mindino Peveragno, saluta Dino e Nora, custodi di una storia lunga 58 anni. Tra i ricordi di mamma Teresina e papà Bartolomeo, la storica tabaccheria di Via Piave passa di mano, un passaggio di testimone generazionale che profuma di nostalgia e nuovi inizi. Idea Web TV, vediamo ancora l'apertura, droni e sicurezza del volo. L'aeroporto di Cuneo richiama al rispetto delle regole i cittadini, gli appassionati e gli operatori professionali, richiamandoli appunto al rispetto delle normative che regolano l'utilizzo dei droni nelle aree interessate dalle operazioni di volo. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Star Home to Us ci hanno accompagnato a qualche secondo per qualche consiglio utile e poi ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound Amica Radio con In Negrita rotolando verso sud. Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
0: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

E dopo Justin Timberlake con Rock Your Body passiamo ancora a un'altra canzone prima di dare la linea alla redazione nazionale per le ultime news. L'ultima, la canzone che ascoltiamo prima è quella di Vasco Rossi. Torniamo nel 1983 con Bollicine.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Trump incassa un nuovo colpo dalla Corte Suprema USA che, sia pure a maggioranza, ha rigettato uno dei provvedimenti simbolo del presidente americano, quello che aboliva di fatto lo ius soli. Chi nasce sul suolo americano continuerà dunque ad essere cittadino americano, come previsto dal 14° emendamento, anche se figlio di migranti. Questa legge sulla cittadinanza è dannosa per il paese, ha commentato il tycoon. Si può però rimediare con una legge nuova. Il Congresso si metta subito al lavoro. E Trump deve fare i conti anche con le difficoltà nelle trattative con l'Iran. Il negoziato resta in salita. A Doha sono arrivati i suoi inviati Witkoff e Kushner. Non sono previsti però incontri diretti, ma solo con i mediatori di Qatar e Pakistan. Secondo il Wall Street Journal, nei giorni scorsi il presidente USA avrebbe valutato piani per una guerra su vasta scala contro l'Iran, decidendo poi di proseguire con la diplomazia. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, dove si registrano anche nuove vittime, soprattutto anziani. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E per oggi diramata un'allerta meteo arancione per rischio temporali a Milano, dove sono attese anche grandinate e raffiche di vento fino a 90 km/h. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo, che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza, all'epoca dei fatti nel 2020 17enne. La giovane, già ascoltata come testimone, avrebbe però smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri tre calciatori: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Tennis, buona la prima Wimbledon per Matteo Berrettini, che al termine di una battaglia di oltre 4 ore batte Wawrinka, che al secondo turno se la vedrà con il francese Fels. Avanza anche Lorenzo Sonego, che si sbarazza in 3-7 dell'argentino Echeverri. Subito fuori invece Matteo Arnaldi, rinviato per oscurità il match Cobolli-Navone, e oggi torna in campo Jannik Sinner. Nel tabellone femminile, esordio vincente per Jasmine Paolini e Tyra Grant. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Pianezza verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, dove si rallenta a causa incidente tra Chivasso Ovest e Brandizzo verso Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: cambio nella versione rock, perché su Cranberries con Go Your Own Way ci salutiamo. Buongiorno,
1: buongiorno,
0: ciao Giacomo.
1: Buongiorno,
0: tu vai a riposarti?
1: Vado a riposarsi, dai.
0: No, per modo di dire, diciamo, visto che sei qui da molto presto. E adesso dobbiamo cedere nuovamente la linea a Francesco, che ci racconta tutte le curiosità della giornata di oggi, che peraltro è il 182esimo giorno dell'anno. Siamo nella 27esima settimana, quindi la linea l'accade oggi.
2: È mercoledì 1 luglio 2026. La Chiesa ricorda Santa Ronne, Santa Ester Regina e il preziosissimo sangue di Gesù. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio scelto per oggi è cinese e dice: il ramo assomiglia al tronco. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 69 Vespasiano veniva designato a imperatore di Roma. Era il quarto in un anno dopo Galba, Ottone e Vitellio. Nel 1457 un editto di Francesco Sforza dava il via a Milano alla realizzazione del naviglio della Martesana, un canale artificiale per collegare la città al fiume Adda. Nel 1908 si inaugurava il Grand Hotel di Rimini, sarebbe diventato meta di vacanza per molte personalità mondiali. Nel 1931 si inaugurava invece la stazione centrale di Milano, avrebbe sostituito il vecchio terminale di Piazza della Repubblica. E nel 1948, alle prove per il Gran Premio di Svizzera di automobilismo a Berna, moriva il campione italiano Achille Varzi, la cui alfetta si era ribaltata per la pioggia. Nel 1949 a Torino Piero Giordanino brevettava il relè passo passo, un dispositivo che permette di accendere una luce da più punti, come ad esempio lungo le scale condominiali. Nel 1967 entrava in vigore in Italia il codice di avviamento postale, adottato per velocizzare l'instradamento della corrispondenza. Nel 1994 a Trieste veniva fondata Genertel, la prima compagnia italiana di polizze assicurative telefoniche. Nel 1997, dopo 156 anni come colonia britannica, Hong Kong tornava sotto il dominio cinese. Nel 2012 la Spagna vinceva gli europei di calcio, battendo l'Italia per 4-0 nella finale giocata a Kiev. E nel 2020 a Salerno sequestro record di anfetamine, la Guardia di Finanza ne bloccava

Spencer, nel 1961, la criminologa Roberta Bruzzone e la politica Maria Stella Gelmini, entrambe nel 1973, il musicista e cantante Lodo Guenzi nel 1986 e la ginnasta Emily Armi, nata in questo giorno nel 1993. Anche per il 1 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

eccola qua, la prima a festeggiare, beh, proprio lei, la leader dei Blondie con Heart of Glass. Ma mi stupisce pensare che oggi festeggia 81 anni Debbie Harry. Sembra sempre una ragazzina, almeno nelle ultime fotografie rimane quella, però.

auguri a Debieri, auguri anche a Viola Valentino che ne festeggia 77. Oggi Diana Spencer avrebbe soffiato su 65 candeline, se n'è andata nel 97, proprio più o meno in questo periodo, come ricorderete. Viola Valentino, colei che ha fatto una canzone famosa e vive di rendita su quella che

Adesso facciamo gli auguri a Lodo Guenzi, leader degli Stato Sociale. Questa è una canzone dell'estate molto carina. Insieme a lui c'erano Arisa e Miss.

0: questa proprio non la possiamo interrompere, perché sai com'è. Stato sociale, auguri allo Dovenzi, che è diventato anche un bravo attore. È tempo di astrologia con la nostra Laura, l'oroscopo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Quest'estate ascoltaci in streaming www.radiopiemontesound.it. Buone vacanze!
5: Sono le 10.

comincia un nuovo mese anche con gli appuntamenti con le stelle. Oggi 1° di luglio, ben ritrovati con il nostro oroscopo. Ariete, le stelle vi lasceranno numerose possibilità aperte in tutti i campi. Toro, state calmi, raggiungerete i traguardi che vi stanno a cuore. Per i gemelli, da un incontro casuale potrebbe nascere uno spunto, perché no, valido. Per quanto riguarda il cancro, stelle positive per voi, intuizioni valide e buone energie fisiche. Leone, l'impulsività potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo. Vergine, sarete un po' distratti e preoccupati in modo eccessivo. Bilancia, giornata movimentata, sicuramente ricca di imprevisti. Per lo Scorpione, terrete saldamente in pugno le redini della situazione. Per il Sagittario, il vostro umore sarà brillante e vi sentirete benissimo. Capricorno, la vostra lucidità mentale vi aiuterà a risolvere un problema. Pesci, un miglioramento d'umore influirà positivamente sui risultati. Pesci, riuscirete a nascondere anche i più piccoli segni di nervosismo e questa è un'ottima capacità di autocontrollo. Con i pesci ho concluso anche l'oroscopo di questo 1° di luglio. Buona giornata a tutti voi, ci risentiamo domani.

album Senza Tempo, questo del 1996. Sapete qual era la canzone più ascoltata e più in alto in classifica nel 1972 in questo periodo? Lui, con I Giardini di Marzo.

che continua ad emozionarci così? Io non lo capirò mai. 1972, la canzone più ascoltata e più venduta del 1° luglio. Tiziano Ferro e Lazza insieme cantano Perdono, perché anche in questo caso è un momento di compleanno, un po' come per noi il compleanno delle Badole Online, ed ecco perché abbiamo rivisitato questa trasmissione con i vecchi file per

0: quanto è difficile dire ti amo. Quanto sì, è difficile, sì, tantissimo, è difficile sì. dirlo, ma è difficile anche sentirselo dire.
1: Sì.
0: Allora, c'è uno studio scozzese che è andato a contare praticamente i giorni dopo che si è conosciuti in cui si dice ti amo. Chi è a dirlo prima? Sono i maschi?
2: No, le donne, secondo me le donne, perché sai, noi siamo più no.
0: Carmen, che
3: però,
0: dici?
3: Però no, io voglio aspettare la fine.
2: È anche vero che noi donne non vogliamo mai lanciarci, no, per prime, perché abbiamo anche paura di prenderci una
0: cantonata. Sì, siete più riflessive a quanto pare. Sì. E lo studio scozzese va proprio a confermare questa cosa. Sì. Gli uomini lo dicono per primi. Sì. È stato pubblicato.
2: Banfoni sono.
0: Ma no, lui che no. Ma no, è più innamorato, magari si lascia trascinare dai sentimenti prima, no? Dopo 107 giorni di frequentazione, in media
3: 107.
0: Io non so come l'abbiano fatto, ne avranno presi, che ne so, un campione di 100 persone.
1: Cos'è, sono 3 mesi 107?
0: Sono 3 mesi più o meno,
1: 3 mesi e mezzo.
0: Quanto aspetta invece la donna a dirlo per prima, se non lo fa prima l'uomo, secondo voi? Tanto di più? Arriviamo a 4 mesi fondamentalmente. Ok, quindi dai 3 mesi e mezzo ai 4 mesi ci sono quei 15 giorni in più di riflessioni da parte delle donne. Sì.
1: Quindi prima di 3 mesi e mezzo non dobbiamo aspettarci niente.
0: Esatto.
1: Ah, va bene. Allora prendiamocela con calma.
2: Allora, facciamo conto che la socia abbia in piedi una storia dell'estate.
0: Okay.
2: Metti fine giugno.
0: Vabbè.
2: Calcoliamo da luglio.
0: Da luglio.
2: Luglio, agosto, settembre, tra un po' te lo dice.
0: Metà ottobre.
2: Per la fiera del marrone si dichiara.

0: momenti di simpatia della nostra trasmissione. Le Badone Online.
1: Ci sono messaggi che arrivano qui perché in realtà erano rimasti. Allora, Luisella, hai ragione, il vero francese finisce sempre con i merde o putain. Qui dove lavoro ne sentiamo di tutti i colori. E François, bonjour, François.
2: Ah, ma lui di francese se ne intende.
1: No, bisognava leggere tutto questo messaggio perché sennò dicono che noi ce l'abbiamo con i francesi, questa solita schermaglia fra italiani e francesi. Ma François le français, quindi ha ragione per quello che dice.
3: Écoute-moi, François, ma quel tuo collaboratore che voleva conoscere qua la bionda, cioè che fine ha fatto? Perché
2: sarebbe... cosa ridi?
3: Se trouve, bellissima. Emily Champagne King con Shame. Emily Champagne, tra l'altro, è nata quest'oggi. Io sorrido ancora con questi vecchi MP3, vecchie registrazioni delle Badone Online. Spero che anche a voi succeda la stessa cosa.

Oggi il compleanno anche di Pamela Anderson, e per associazione di idea lei è stata sposata con un grandissimo rocker, con Kid Rock. Allora fatemi ascoltare anche questo pezzo che parla d'estate, All Summer Long, ed è una chicca, perché insomma Kid Rock è uno che la chitarra la sa suonare, e soprattutto i suoi musicisti li sa guidare alla grandissima. Eccolo qua.

0: grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo tre partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e biglietti su www.ticketone.it.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Ogni settimana sintonizzati con Super Hit. 30 successi, 30 emozioni, 30 Super Hit.
5: Super Hit, la classifica delle canzoni più trasmesse da Radio Piemonte Sound, ti aspetta ogni sabato e domenica dalle 14. Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Barbara Salandri. A Doha, attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran, trattative tutte in salita, non sono previsti incontri diretti ma solo mediati da Pakistan e Qatar. Per Washington ci sono gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. E il presidente USA ha incassato un'altra sconfitta da parte della Corte Suprema a maggioranza trumpiana. Bocciata la cancellazione dello Ius Soli che puntava ad eliminare il diritto di cittadinanza per nascita dei bambini figli di migranti. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. Saranno solo due le città con massima allerta e l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Ancora temperature record in alcune zone dell'Europa, ieri in Slovacchia superati i 41 gradi. L'OMS ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con tutti gli stati membri, mentre Copernicus lancia un nuovo allarme. A giugno ha raggiunto il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Il picco il 21 giugno con 21 gradi. Scisma in vista tra la Chiesa Cattolica e la Fraternità di San Pio X. La congregazione ultraconservatrice, fondata nel 1970 da Monsignor Lefebvre, si prepara a ordinare questa mattina in Svizzera 4 nuovi vescovi sfidando il Papa. Appello di Leone XIV, tornate sui vostri passi. In coma dopo un morso di una zecca, è quanto accaduto ad un 70enne originario di Belluno, rincasato dopo una passeggiata in montagna e trovato agonizzante in casa da un parente. L'uomo avrebbe contratto la cosiddetta encefalite da zecca, che ha colpito il sistema nervoso centrale. Le sue condizioni sono in miglioramento, la prognosi resta comunque riservata. Mondiali volano agli ottavi Francia, Messico e Norvegia, tutto facile per gli uomini di Deschamps che, trascinati da una doppietta di Mbappé, travolgono la Svezia per 3-0, prossimo avversario il Paraguay. Avanza anche la Norvegia, che batte 2-1 la Costa d'Avorio e se la vedrà con il Brasile. Avanti anche il Messico, che supera 2-0 l'Ecuador in un match iniziato con un'ora di ritardo per forte maltempo. E oggi nuova tornata di sedicesimi, alle 18 ora italiana l'Inghilterra sfiderà il Congo, alle 22 toccherà il Belgio contro il Senegal, nella notte in campo Stati Uniti-Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano troviamo ancora rallentamenti causa incidente tra Chivasso Ovest e Brandizzo verso Torino. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 117 nel comune di San Fronto. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Linda Evangelista ha tirato giù la serranda e ciao banda.
1: Ciao.
0: Hai capito? Qui dovremmo fare un posto, un qualcosa.
2: Ma qua dobbiamo fare un minuto di silenzio.
0: Se l'ha fatto Linda Evangelista, allora le signore, le nostre amiche che ci stanno ascoltando, allora devono tirare sulla schiena, come dice la mia insegnante di ginnastica.
2: Sì.
0: Spalle basse.
2: Ok.
0: Spalle basse, schiena dritta. E vai!
2: E giù la serranda!
1: È vero?
2: No, ma per dire!
0: No,
1: però questa sua intervista sta facendo il giro.
0: Secondo me è una settantina.
2: Quanto?
1: Allora, classe 1965.
0: È giovane, crispa, è più giovane di me. Essere single non è più un problema.
2: No!
1: Anzi, è di moda.
2: Stai bene. Oh, guarda, ho comprato le tachipirine prima di arrivare qua. Aspetta, vieni qua che ti do un bel colpo sulla schiena.
1: Ho mangiato una meringa con la panna e non posso mangiarne.
2: Tu la mattina mangi la meringa con la panna.
3: Sabato.
0: Cioè, ha mangiato sabato.
2: No, ma
0: una
2: che
0: meringa
2: caspita, ma oggi che giorno è?
0: Oggi è giovedì.
2: Giovedì. Ma come è possibile? Cioè, tu hai tutto questo bailame.
0: No, ma
2: è uno stomaco di 40 chilometri alla fine.
0: Ma ascolta.
2: No.
0: C'è di più. Sai che ci sono i ruminanti che ci mettono un po', no?
2: Sì.
0: I ruminanti hanno
2: il doppio
0: eccetera,
2: stomaco, sì.
0: Che loro devono ruminare.
1: Vuoi che mangiare un po' di panna mi possa
2: creare allergica.
1: Qualche problema?
2: Manna, che tra l'altro è il mio dolce preferito.
0: Ma che te lo dico a fa? Che non lo devi mangiare.
1: Vuoi assaggiare un po' di quella meringa famosissima di Cuneo?
0: Sì. E non lo devi fare.
2: Un po' di mango risolve, dai.
0: Ma che te lo dico a fa? Vai tu, Angelina.

0: Allora, vogliamo parlare della pappa col pomodoro? Perché alla fine della fiera si scoprono degli altarini, si scopre che la nostra socia ha un cuore,
1: sì.
0: Si scopre che tu prendi sempre la pasta al sugo perché?
2: Ci sono delle ragioni. Dicono gli studiosi che chi mangia la pizza e gli spaghetti al pomodoro segue un regime alimentare che mette al riparo da certi rischi.
1: Tipo quello che
2: da rischi. Che mettono al riparo dalle defiance.
0: Tra l'altro l'abbiamo già detto la scorsa settimana che in America il Viagra al femminile ormai è, lo puoi comprare.
1: Quel pomodoro che...
2: Vabbè, sai, capisci che la pillolina è chimica, un bel spaghetti più pomodoro
0: è anche più semplice, no?
2: Sì, tu più semplice salutare ti dà più soddisfazione che una pillola.
1: Vabbè, quando gli americani ci prendono in giro, spaghetti, mandolino.
2: Non ha controindicazioni.
1: Anzi, quindi prima di, insomma, non più zabaione,
2: spaghetti al pomodoro,
1: ma spaghetti al pomodoro, che sono un po' indigesti, però si aiutano.
2: Ah, dello zabaione non sapevo.
1: Come non sapevi dello zabaione?
2: Ma tu
1: di spettacolo, scusi, vuoi spiegare?
2: Ma anche con un po' di ferrochina, ad esempio. Con
1: ecco, ad esempio non sapevo la ferrochina.
2: La ferrochina, sì.
1: Diciamo che ognuno ha il suo metodo.
2: Dice mia nonna diceva che la ferrochina può far rivivere anche i morti.
1: Sì.
0: Invece, vedi, lui era rimasto.
2: Mettigli un goccio di ferrochina, vedrai che,
1: che poi ha le
2: fa la differenza.
1: Ti metto le ali.
2: Metti le ali.

0: divertimento, risate, ironia. Padona Online in pillole.
1: Preferisce andare a fare le compere.
2: Capito, sì. Capito.
3: Allora, sono un shopper boy.
1: Siccome lo conosco bene, Paolo è fantastico. Tu lo porti con te quando devi fare degli acquisti, eh? Lui ha pazienza, ti fa comprare di tutto.
3: Sprono l'acquisto già. E le persone del mercato, quando ci vedevano arrivare, gli brillavano gli occhi, erano emozionati.
2: Sprono all'acquisto.
1: Assolutamente.
4: Passo falso da manuale, sparlare degli amici delle donne, sì. Degli amici maschi.
1: Sì. Sì. Certo, beh, questo è anche giusto, scusami.
4: L'insicurezza, la gelosia, eccetera. Uno dice, ma lascia perdere quello lì, cosa da dirti? Poi ti chiamo venerdì, non ditelo mai ad una donna. Terminare una conversazione telefonica con un nuovo appuntamento è una buona tecnica se state cercando di piazzare un contatto telefonico, però...
3: Dusman.
1: No, ma secondo me questa roba qua, in effetti il piccolo, lui guarda che la sa lunga, eh. Comunque piccolo, poi ti facciamo domande trabocchetto.
4: Ti ho lasciato un messaggio l'altro giorno. Non mi hai richiamato, cosa succede? Ecco, dite una cosa così alle donne, è un chiaro segnale di disperazione.
5: Piuttosto evidente.
1: Tu lo fai, picche
5: assicurato, no, io sono oltre.
4: Un uomo non deve mai chiedere a una donna, ti piaccio, perché spegne l'attrazione che la donna ha nei suoi confronti.
1: È vero.
5: E questo purtroppo è una cosa che faccio, perché anche noi abbiamo bisogno comunque di quelle piccole conferme, sai, ma ti piaccio, ma mi vuoi bene, ma mi coccoli. E noi siamo un po' così, cioè facciamo tutti grandosi, però sotto sotto San Diete Neroni.
4: Ah, sì, sì. Cosa Senti. Vuoi fare stasera?
1: E questo non si deve dire a lei?
4: Ma guarda, si dice che alle donne piacciono gli uomini che hanno sempre un piano. E se lui dice cosa vuoi che facciamo in
1: effetti,
4: stasera?
1: In effetti, so di un'amica mia che ha segato un tipo perché dice dovevo sempre combinare tutto io.

che bella questa canzone di Coes. Boh, sarà che a me lui piace veramente tanto. Ci vuole una laurea, questo è il titolo di questo nuovo singolo per Coes. C'è una bella intervista oggi sulla stampa della PFM, la musica utile, riparte il tour della band di Patrick Di Vass e Franz Di Cioccio, quasi 50 anni dai live con De André, e loro hanno dichiarato: suoneremo per tutta la vita, la nostra essenza, ma solo canzoni che stimolano il cervello. Io ho avuto la fortuna di vedere questa grandissima tournée Fabrizio De André con la PFM, era, se non ricordo male, l'80, il 79, qualcosa del genere, e toccò anche la nostra provincia, perché fecero un gran concerto ad Alba.

Perché è stata intervistata Angelina Jolie. Avete presente l'ultima pubblicità dove c'è Brad Pitt, che cioè Brad Pitt che non dice assolutamente nulla, ma poi una voce che dice, che promuove la banca, una banca, e questa voce dice: bene, adesso che vedete Brad Pitt ho la vostra attenzione, quindi questo e quest'altro. Perché sono due personaggi, ovviamente, Angelina Jolie e Brad Pitt. Io ho letto da poco la storia di Angelina Jolie, il suo grande impegno nelle situazioni umanitarie, non soltanto per adottare dei bambini, ma per dare e fare veramente un sacco di beneficenza. Detto questo, Angelina Jolie in un'intervista ha detto: 10 anni dal divorzio di Brad Pitt, lei ha rivelato di non aver avuto una relazione sentimentale né di essere uscita con qualcuno in modo serio, perché la vita mi ha un po' spezzata. E ti credo, dopo Brad Pitt ti spezza, che voglio capire. E quindi praticamente è da 10 anni che è single Angelina Jolie, quindi se è single Angelina Jolie siamo a posto. Chiudo con "Io non ci sto più". Avete presente quella canzone di Caterina Caselli, "Insieme a te non ci sto più"? L'aveva rivisitata Franco Battiato in uno dei suoi fantastici Fleur, quegli album dove lui rivisitava le cover, insomma, per capirci, le canzoni di altri rivisitate e corrette dal grande maestro Franco Battiato. Grazie per essere stati con noi sulle Badole Online Remix, e adesso c'è Franco Battiato, "Io non ci sto più". Tra poco arriva Lorenzo con Pianeta Italia. Buon'estate con noi.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Sono le 11:06.

Siamo Alberto Camerini e la nostra partenza di oggi, puntata di mercoledì. Benvenuti, bentrovati da Lorenzo, grazie per essere di notte, per averci scelto. E prima parte del nostro viaggio della puntata di mercoledì, e tra poco arrivano i Litfiba ad accompagnarci nel nostro viaggio estivo, mentre per i prossimi minuti c'è Lucio Battisti.

grande formazione Piero Pelù, Chico Renzulli con Texer, al 1990 siete sempre all'ascolto di Pianeta Italia. Restate con noi, adesso in diretta dal 1982 c'è Raffaella Carrà.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.cuneoonline.it.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. E Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Por un beso della
4: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Torniamo tra poco, dopo l'informazione a carattere nazionale.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. I bomber non tradiscono, è una delle certezze del mondiale di calcio in corso, e allora con Mbappé e Haaland in campo il risultato è quasi certo. La Francia travolge 3-0 la Svezia e passa agli ottavi, dove affronterà il Paraguay. Apre le danze Mbappé al 45esimo, nella ripresa il raddoppio di Barcolà e il definitivo tris di Mbappé, che con 6 gol appaia Messi nella classifica marcatori del torneo, e arriva a quota 5 Erling Haaland, che segna il gol che proietta la Norvegia agli ottavi contro il Brasile. Nella sfida con la Costa d'Avorio, scandinavi in vantaggio con l'USA, raggiunti da Diallo a 4 minuti dai supplementari, la rete del bomber del City per il definitivo 2-1. Qualificazione centrata anche dal Messico, che all'Azteca liquida 2-0 l'Ecuador con le reti di Quiñones e Jiménez. Negli ottavi affronterà la vincente di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, di fronte stasera dalle 18. Stasera altre due sfide dei sedicesimi, alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia. Ha ricevuto un invito a comparire per dopodomani Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile nell'ambito dell'inchiesta sulla società di Cinisello Balsamo, che organizzava serate e party tutto incluso per clienti VIP. Secondo i PM, il difensore dell'Inter e della Nazionale avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti minorenne. La giovane, ascoltata come testimone, avrebbe smentito qualsiasi rapporto. Convocati come testimoni anche altri 3 calciatori, Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. Tennis, a Wimbledon torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14.30. In campo anche Cobolli, nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per l'oscurità con l'italiano in vantaggio 2-7-1, al termine di un martedì dal bilancio positivo per i nostri tennisti. Su tutti Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Contro copertina dedicata a Marcel Jacobs, tornato ad allenarsi con Paolo Camossi, l'olimpionico di Tokyo vive finora una stagione in crescendo. Obiettivo, gli europei di agosto in Inghilterra. Sentiamo da Gianni De Gaetano.
3: I 5 cerchi da tempo scolpiti sul cuore, adesso ce l'ha tatuati sul braccio Marcel Jacobs, indimenticabile eroe olimpico di Tokyo, che a Parigi sui 100 ha mostrato il bicipite dopo aver fermato il cronometro sul 9,96, tempo in stile Noah Lyles, suo erede a Parigi, poker mondiale sui 200. Pensavo a qualcosa di meglio, non sono sorpreso, racconta non senza orgoglio lo sprinter azzurro. Fisicamente sto bene, dopo il Golden Gala ho lavorato per tornare a correre facile, lasciandomi andare anche nella seconda parte di gara. Dalla Diamond League sotto la Torre Eiffel a Eisenstadt, 50 km da Vienna, teatro stasera della tappa Silver del Continental Tour. L'obiettivo di Jacobs è fissato adesso sugli europei di Birmingham, in calendario dal 10 al 16 agosto. La caccia alla tripletta d'oro come i miti Borzov e Christie. Ci terrei molto, negli ultimi mesi mi è tornata fame, tanta fame, e se riuscissi a fare il tris, chissà che poi non punti a Chorzów 2028. E stasera, oltre 9 mesi dopo, torna in pista nei 200 anche Filippo Tortu.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
5: Ciao, sono Alessandro Barbero, BMX Freestyle, anche io ascolto Radio Piemonte Sound.

Gli anni 70 con Italia Graffiti, la storia della musica che parte dal 1970 fino al 1979, una canzone, questa direi più che graffito, quasi un classico, ma veramente un brano di un'attualità straordinaria. Adriano Celentano con Svalutation.

caro Adriano, e la benzina ogni giorno costa sempre di più, la cantava parecchi anni fa, e perché siamo veramente alla fine, siamo tra il 1979 e il 1980 dall'uscita di questa canzone. Devo dire, la teoria non è cambiata assolutamente, siamo sempre lì. Grande Adriano.

0: Motivi d'altri tempi? Eh sì, signore e signori, amici e amiche, ragazzi e ragazze, questa è la nostra storia italiana. Siamo tornati così con gli anni 70, ricordando un grandissimo Rino Gaetano con Aida. Non ci arriverò mai, ho un'estensione vocale immensa come quella di Rino Gaetano. Non immensa, però diciamo particolare, ma sulle tonalità acute era veramente incredibile.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.ilmaterasso.it.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
2: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio.

0: è mezzogiorno.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
2: Dopo l'intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Mouda, avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
3: Colloqui in direttivo di basso livello oggi a Doha fra Stati Uniti e Iran, lo ha detto all'agenzia France Press un anonimo diplomatico informato dei fatti. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan per colloqui tecnici indiretti sul memorandum d'intesa e sul consolidamento dei progressi compiuti al vertice del lago di Lucerna, ha detto la fonte. Ieri gli inviati americani Kushner e Witkoff hanno incontrato l'emirato Altani, non parteciperanno al tavolo di oggi.
2: Un escursionista irlandese di 63 anni residente con la moglie italiana Gorizia è morto ieri sul Monte Lagna in Carnia, a Udine. La moglie ha dato l'allarme in serata non vedendolo rientrare. Lui le aveva detto al telefono di essersi perso, ma che aveva alla fine raggiunto la cresta, poi non le aveva più risposto. Una perlustrazione aerea ha avvistato il corpo 200 metri sotto la cima sul versante nord della montagna. Da capire se l'escursionista sia scivolato o sia stato colpito da un malore improvviso.
3: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione.
2: I mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svizzera 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo. In campo oggi alle 18 ora italiana, alle 22 sarà la volta di Belgio Senegal.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: sotto il sole in riva al mare. Quest'estate passala con noi. Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Estate.
2: Pianeta Italia. Questa estate non rinunciare alle tue vacanze. Sì.

quando le canzoni diventano dei classici che vanno bene sempre, e con un pezzo del genere che supera i 60 anni di vita, ragazzi, non si può dire niente. Scritta dalla mano del grande Paolo Conte, interpretata alla grandissima da Adriano Celentano, questo è il capolavoro in assoluto della musica italiana del mondo, che è azzurro ovviamente. Vabbè, e a proposito di estate, e adesso ritorniamo nell'inizio proprio 1900.

0: Canta, questa è una versione bellissima secondo me del 2012, tratta dal suo ultimo concerto live di Adriano Celentano, di Una carezza in un pugno, ovviamente un classico per eccellenza della musica italiana.
1: Un saluto da Ultimo.
2: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: non ne voglio più, ma voglio solo parole, parole. Mina con Alberto Lupo.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.
4: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

soprattutto dedicato agli amanti che della musica degli anni 70. Il nostro momento con Italia Graffiti quest'oggi ci ha riportato nell'immensa discografia di questo grande gruppo, quest'oggi dal 1972, con Cosa si può dire di te.

0: Torniamo tra poco, dopo l'informazione a carattere nazionale.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. Ad Econ in Svizzera questa mattina sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, ignorato dunque l'appello giunto ieri da Papa Leone, un atto che comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione formale del Vaticano potrebbe esserci già in giornata o comunque nel giro di qualche giorno. Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito Tamer Amuda per l'affidamento della figlia di 3 anni, il rilascio dopo un intervento ai massimi livelli dei nostri diplomatici e della Farnesina. L'uomo è stato condannato in Italia per maltrattamenti e altri reati. Sanremese, 27 anni, la donna è bloccata in Egitto in seguito ad una condanna per adulterio dopo la denuncia del marito. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori, fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati, una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Ancora in crescita la pressione fiscale nel primo trimestre dell'anno, rende noto l'Istat, è salita dello 0,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi al 37,6%. L'Istituto di Statistica rende noto inoltre che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,4%. Di conseguenza la propensione al risparmio si è attestata all'8%, lo 0,2% in più rispetto al trimestre precedente, mentre il potere di acquisto delle famiglie è cresciuto rispetto sempre al trimestre precedente dello 0,8%. Tennis a Wimbledon, torna oggi in campo Jannik Sinner, opposto nel secondo turno al brasiliano Borges, il via alle 14:30. In campo anche Cobolli nella prosecuzione del match con l'argentino Navone, sospeso per oscurità, con l'italiano in vantaggio 2-7-1. Sorride Berrettini, che al termine di una partita di oltre 4 ore si impone 3-7-1 su Wawrinka in un match deciso da 4 tie-break. Avanzano anche Sonego, Jasmine Paolini e Tyra Grant, eliminato Arnaldi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Luciano Rossi, Luciano Rossi, grande riscoperta, devo dire. Sono veramente contento quest'oggi di averlo riproposto e riascoltato all'interno di Pianeta Italia, e ci ha fatto volare con Italia Graffiti negli anni 70, quest'oggi nel 1978 con questa canzone un po' nascosta del suo repertorio dal titolo La Mano.
1: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
2: Sono le 12 e 59 minuti.
3: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo annuncia la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy. La moglie Karen Huff Willis ha pubblicato un comunicato simile sulla pagina Facebook personale del musicista.
5: Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessie Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici, e si apprende da fonti informate dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
4: La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
5: Un uomo di 36 anni, Cosimo Damiano Poleti, che stava viaggiando a bordo della sua auto insieme al figlio di 7 anni, è morto a seguito dello schianto contro una vettura. Il figlio è ricoverato in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto ieri sera nelle Cese, lungo la provinciale 145 che porta all'ingresso ovest di San Foca in Salento. Per cause ancora da chiarire, l'uomo sarebbe stato travolto da una Fiat Panda sulla quale viaggiava un gruppo di turisti polacchi.
4: Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte il DDL 86 che delinea il nuovo assetto dell'ordinamento regionale e reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine con le stesse circoscrizioni territoriali del passato e con organi a elezione diretta, disposta contestualmente la soppressione degli enti di decentramento regionale. Il voto finale è arrivato al termine di 2 giorni di dibattito in aula sul testo, composto da 76 articoli a cui sono stati presentati numerosi emendamenti. 26 i voti favorevoli, 16 i contrari. Le province erano state soppresse nel 2016.
5: Il tennis: Jannik Sinner scenderà in campo oggi per il suo match di secondo turno a Wimbledon. Il campione altotesino sfiderà il portoghese Borgis sul campo centrale, con inizio alle 14.30 locali, le 15.30 italiane. L'azzurro quindi aprirà nuovamente le danze sul center court. Sinner va a caccia della vittoria numero 95 nei tornei del Grande Slam.
4: E con questo è tutto, più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.

0: Ricordo che ci sei, protagonista del nostro spazio riservato alla musica degli anni 70. Oggi The Docet, il maestro, il professore, grandissimo Franco Califano. Ci siamo fermati nel 1977 con il brano Tac.
1: La musica più bella con Radio Piemonte Sound.
2: Radio Piemonte Sound, siamo i pinguini tattici nucleari, vi vogliamo tanto bene.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.conad.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

Namibia. Siamo nel 1980, riprende il nostro viaggio italiano. Questa è la puntata di mercoledì con Pianeta Italia. Ben trovati da Lorenzo, grazie ancora per averci scelto, grazie per essere dei nostri. Ma adesso parte la sequenza ed sarà composta da tre canzoni senza interruzione né parlata né pubblicitaria. Protagonisti di oggi saranno Michele Zarrillo, poi torneremo da una, diciamo, nuova proposta, però è del 2006. Brano

La nostra sequenza torna domani giovedì. E siamo arrivati al termine, ma non prima di salutarci, e lo facciamo con ancora con la musica non solo dell'estate ma soprattutto degli anni Ottanta, e con Marcella, Baciami. Io vi auguro una buona giornata, vi ringrazio ancora per essere stati con noi. La musica italiana di Pianeta Italia torna tra meno di 24 ore nella puntata di Ah che bello, giovedì, a domani, ciao.

0: grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
4: Sono le 14 e un minuto.
5: News dall'Italia e dal mondo.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Si è conclusa dopo ore di profonda apprensione la vicenda che ha visto coinvolta Nessie Guerra, la donna italiana trattenuta dalla polizia egiziana con la figlia di 3 anni. La revoca del fermo e il successivo rientro a casa grazie all'intervento dei nostri diplomatici e, si apprende da fonti informate, dello stesso ministro Tajani. Secondo quanto riferito dalle istituzioni, il provvedimento formale era stato motivato dalla necessità di dare esecuzione a un ordine legato al diritto di visita per il padre della minore.
6: Alfredo Cospito resterà al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha infatti respinto il reclamo presentato dalla difesa contro il provvedimento con cui il Ministero della Giustizia aveva rinnovato per altri 2 anni il regime di carcere duro. Cospito è detenuto nel carcere di Sassari ed è sottoposto al regime del 41 bis dal 2022. Con la decisione del Tribunale di Sorveglianza resta quindi confermato il rinnovo del regime detentivo speciale disposto dal Ministero della Giustizia.
7: È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo ha annunciato la band su Facebook. Siamo profondamente addolorati, si legge sulla pagina ufficiale. Victor si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy.
6: La fraternità sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Decon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
7: Dall'aumento della riserva di crisi PAC proposto dalla Commissione Europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia spetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione, 2 settimane prima che si pronuncino sulla proposta di Palazzo Berlemont. Con una quota di 45.599.000 euro, l'Italia è il quinto beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
6: Calciomercato, Mkhitaryan è pronto ad un'altra stagione nerazzurra. Come comunicato dall'Inter sui propri canali, l'armeno ha rinnovato il proprio contratto fino al 2027. Il 38enne ex Roma, Manchester United e Borussia Dortmund era nel gruppo di giocatori che avrebbero salutato l'Inter proprio ieri. Il Milan dovrà invece depennare Hjulmand dalla lista dei possibili acquisti. Il danese infatti sta per diventare un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid.
7: Ed è tutto, a più tardi.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: Di oggi di Hit Parade Story e New Hit, un perfetto mix tra la musica del passato e i grandi successi del presente, anche oggi per voi su Radio Piemonte Sound.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casalmaterasso.com e pagina Facebook.
3: Per cento estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, amica.

Comunque, belle che pronto, un appuntamento assolutamente doc per viaggiare nella storia della musica e regalarvi 20 singoli di musica italiana più venduti dell'intero anno 1995, quindi esattamente metà del decennio 90s, classifica tutta dedicata alla musica di casa nostra e ai grandi successi italiani. Pronto a segnalarvi alla posizione numero 20, Spacca Cuore di Samuele Bersani, successo nella versione originale pubblicata in quell'anno dal buon Samuele Bersani e ripresa anche recentemente nel terzo millennio negli anni 2000 da Laura Pausini. Questo è Samuele Bersani. Spengo.

Il testo della canzone parla di un amore finito, forse mai realmente iniziato, in cui lui, illuminato dalla presenza di lei come una farfallina che si avvicina allo schermo di una TV, una volta spenta la TV, come la farfalla appunto cade giù. Se da una parte è chiaro quindi che sia stato lui a voler chiudere la storia, dall'altra non lo è altrettanto per lei, a cui non ha saputo in verità esprimere i propri sentimenti. Lei che quindi si trova ora metaforicamente con la pistola in mano puntata verso il cuore di lui. Questa era la posizione numero 20, il 20° 45 giri italiano più importante del 1995, anzi CD singolo, riferendoci alla tecnologia dell'epoca. Già siamo nel cuore degli anni 90. 19, un passo più in su per Marco Masini con la sua Principessa.

numero 19 nella Hit Parade Story di oggi, 18 per Gigi Finizio con Lo Specchio dei Pensieri, 17 per Irene Grandi con Boom Boom, pensate, no, dico Marco Masini Fiorentino, e restiamo in quel di Firenze perché anche Irene Grandi è fiorentina. Boom Boom, tutta per voi.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.ittocolorato.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
5: Le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound.

0: da Barbara Salandri. Nessun ripensamento da parte dei lefreviani. In Svizzera questa mattina consacrati 4 nuovi vescovi. Siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo, ha detto il superiore della Fraternità San Pio X, un atto che comporta la scomunica automatica e il conseguente scisma della Chiesa Cattolica Romana. Inascoltato l'ultimo appello lanciato ieri da Papa Leone. Il servizio è di Marco Mancini.
1: Lo strappo annunciato si è consumato ad Econ in Svizzera. I lefreviani, cattolici tradizionalisti che rifiutano il Concilio Vaticano II, hanno consacrato 4 nuovi vescovi senza mandato del Papa, infranto il canone 1387 del codice di diritto canonico che prevede come pena la scomunica late sentenze per scisma. A vuoto dunque l'ultimo appello di Leone XIV che chiedeva ai lefebriani di non procedere oltre. La risposta è stata quella di stamane: 4 nuovi vescovi e rottura definitiva con Roma. Pronti a qualsiasi prezzo e qualsiasi sacrificio Dio ci chieda, anche di essere trattati da ribelli, hanno fatto sapere i seguaci di Lefebvre. Già nelle prossime ore la Santa Sede farà pervenire la notificazione della scomunica sia ai vescovi che hanno presieduto l'ordinazione sia a quelli che l'hanno ricevuta. Si torna dunque al 1988, quando Lefebvre consacrò 4 vescovi senza mandato del Papa, immediata la scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Nel 2009 Benedetto XVI tentò un riavvicinamento rimettendo le scomuniche, un tentativo fallito, e la rottura di oggi lo certifica.
0: Fermata e poi rilasciata Nessy Guerra, la 27enne italiana residente in Egitto, protagonista di un braccio di ferro con l'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Per il suo rilascio è intervenuto direttamente il ministro degli esteri Tajani. Ce ne parla Laura Supino.
2: La polizia egiziana è piombata in casa di Nessy Guerra in piena notte, ha prelevato la donna e la figlioletta Aisha di 3 anni e le ha trasferite in una caserma per diverse ore. La nostra connazionale, 26 anni, di Sanremo, è stata raggiunta poco dopo dall'ambasciatore italiano al Cairo, Agostino Palese, e dalla console Giulia De Nardis, mentre lo stesso ministro degli esteri italiani interveniva sulle autorità egiziane per chiederne il rilascio. In tarda mattinata il ritorno a casa della donna e della bambina, scortate dai nostri diplomatici. A disporre il trattenimento sarebbe stato un giudice egiziano per permettere al padre, Amer Hamouda, di incontrare la figlia. L'affidamento della piccola al centro di una contesa giudiziaria che oppone Guerra all'ex marito, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e minacce contro un diplomatico italiano. Hamouda era stato arrestato in Egitto nelle scorse settimane e poi scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 80 euro. Lei è invece bloccata in Egitto da una condanna per adulterio scaturita dalla denuncia del marito, un reato che in Italia per fortuna non esiste. Lavoriamo per riportarla a casa, ha detto in una nota il ministro Tajani.
0: A Doha attesa la ripresa dei negoziati tra USA e Iran. Si tratta di colloqui indiretti e di basso livello. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan. Ieri gli inviati USA, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro Altani. Non parteciperanno al tavolo di oggi. Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. 21 oggi le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria arancione, ma da domani è attesa una tregua con l'arrivo di aria fresca e temperature in sensibile calo. E l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Su Milano attesi temporali, grandinate e raffiche di vento fino a 90 km orari. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania, in cui sono rimasti feriti 3 minori. Fermate 5 persone per tentato omicidio e altri reati. Una sesta è accusata di favoreggiamento. Il comando, a bordo di scooter, aveva aperto il fuoco contro un gruppo di ragazzi, provocando la reazione di 2 di loro. La spedizione sarebbe maturata nell'ambito di una lotta interna al clan Cappello Bonaccorsi, con disposizioni arrivate da un uomo in carcere. Mondiali come nei gironi, anche nelle sfide ad eliminazione diretta, risultano decisivi i gol dei campioni. Mbappé trascina agli ottavi la Francia, Haaland la Norvegia, e questa sera tocca ad Harry Kane con l'Inghilterra. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Ha aperto la strada Leo Messi, il re segna, l'Argentina vince. Tripletta nel 3-0 con l'Algeria, doppietta nel 2-0 sull'Austria, una rete nel 3-1 contro la Giordania. 6 gol che lo portano a quota 19 nelle fasi finali dei mondiali, il migliore di sempre. Gli risponde ad ogni partita Kylian Mbappé, doppietta al Senegal e all'Iraq, 2 assist con la Norvegia, doppietta ieri contro la Svezia. Nel match valso alla Francia il pass per gli ottavi, raggiunti dalla Norvegia nel segno di chi, se non con lui Erling Haaland su alla rete decisiva nel 2-1 sulla Costa d'Avorio. Se gioca segna vale anche per lui. Doppietta all'Iraq, doppietta al Senegal, il gol ricordato con la Costa d'Avorio. Nel confronto sembra esiguo il bottino di Harry Kane. 3 gol in 2 partite, una sola volta a secco. Stasera guiderà l'Inghilterra all'assalto della Repubblica Democratica del Congo nel match dei sedicesimi che inizia alle 18. Alle 22 Belgio-Senegal, alle 2 della notte italiana Stati Uniti-Bosnia.
0: Tennis Wimbledon, dopo il successo al debutto con Kecmanovic, Jannik Sinner torna in campo contro il portoghese Borges. Il via alle 14.30. D'applausi intanto Matteo Berrettini, vittorioso in 4 set contro il 41enne Wawrinka, che era la sua ultima apparizione sull'erba dello slam londinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Prossime news tra mezz'ora.

12.000 lune è una raccolta che il compianto cantautore bolognese Lucio Dalla ha pubblicato nel 2006, ma di fatto l'album risulta essere il più venduto in Italia nella settimana dal 27 febbraio al 4 marzo 2012, in seguito alla morte del cantante. Complessivamente in tutto il 2012 è in top 10, è il decimo album più venduto dell'intero anno. E da questo riascoltiamo un singolo del 1996 intitolato

0: poco dopo la pubblicità, ancora protagonista la nostra Hit Parade Story di oggi assieme alle novità del momento, alle new hit.
1: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, e Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in

Sono sempre Mirko Bencivenni, vi piace la nostra Hit Parade Story di oggi? Tranquilli, tra poco torneremo alla scalata, torneremo all'attacco, dritti sparati come sempre verso la numero uno. Intanto accantoniamo per qualche istante la musica del passato per regalarci anche i grandi successi di oggi.

0: Radio Piemonte Sound Hit Parade Story New Hit lascia spazio ora per i prossimi 3 minuti all'informazione.
1: Sono le 15.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Almeno 5 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato in un condominio di 10 piani ad Anversa. Lo riferisce la polizia belga. Una densa colonna di fumo si leva dall'ottavo piano dell'edificio. Un video drammatico mostra, secondo la BBC, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime. L'incendio è divampato per cause ancora da accertare.
3: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo Agostino Palese ha ottenuto la liberazione della donna, che è potuta rientrare nella propria abitazione con la bambina. Nella notte la polizia egiziana si era recata a casa della 27enne sanremese condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio, conducendola in una stazione di polizia dove è stata assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo e dalla console.
4: Fegato, reni e corne sono stati donati da una 46enne di Bisceglie in provincia di Bari, morta dopo essere stata travolta da uno scooter giovedì scorso in pieno centro cittadino. La donna, madre di 2 figli, era ricoverata nell'ospedale Bonomo di Andria. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Nella giornata di ieri è stato accertato il decesso e i familiari hanno consentito la donazione.
3: I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Decon, in Svizzera, sono stati consacrati 4 nuovi vescovi, senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Quest'atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
4: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Arhihi ha messo in guardia Israele dal minacciare la guida suprema Khamenei, dopo che il ministro della difesa israeliano Katz aveva affermato che Khamenei era nel mirino, dichiarando: qualsiasi minaccia contro il nostro popolo e la nostra leadership riceverà una risposta immediata e decisa. Intanto Hezbollah ha denunciato nuove violazioni del cessate il fuoco in Libano e rimarcato: ci riserviamo il diritto di difendere la patria.
3: Dall'aumento della riserva di crisi PAC, politica agricola comune, proposto dalla Commissione europea contro il caro fertilizzanti, all'Italia aspetterebbero oltre 45 milioni a sostegno degli agricoltori. Lo si apprende a Bruxelles, dove la ripartizione delle risorse è stata trasmessa oggi agli Stati membri in un atto di esecuzione. Con una quota di oltre 45 milioni di euro, l'Italia è il quinto beneficiario del tesoretto rafforzato da 540 milioni di euro, dopo Francia, Polonia, Germania e Spagna.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
0: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
3: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

quella di cui ci stiamo occupando oggi, 20 singoli più venduti del 1995, più suonati dalle radio, Made in Italy del 1995. Posizione numero 16 per Raff, ancora in sottofondo con Sei la più bella del mondo. 15 per Andrea Bocelli con Te partirò, la sua hit sanremese. Alla 14 invece salutiamo tutti gli amici partenopei all'ascolto, perché arriva Pino Daniele, Resta con me.

radio e musica, ma anche per le nuove generazioni, per conoscere anche un tantino la storia della musica. Infatti, come ho sottolineato in passato, anche spesso e volentieri ci sono tanti giovani che ascoltano i nostri programmi, quindi io sono particolarmente felice di tutto ciò. 14 per Pino Daniele, resta con me. 13 per Toto Cutugno con la hit sanremese Voglio andare a vivere in campagna, mentre alla posizione numero 12, per Colpa di chi, troviamo proprio lui, Zucchero Sugar Fornaciari.

0: la vostra estate con noi, con le hit del momento e le grandi emozioni musicali del passato. Radio Piemonte Sound, felice di stare con voi.
1: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Fabrizio Moro. Ciao, ciao ragazzi.

0: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anversa, in Belgio, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è provvisorio, le fiamme ancora non sono state domate del tutto. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca all'interno dell'edificio, dove secondo testimone erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. Le operazioni di soccorso sono particolarmente complesse, alcuni residenti intrappolati dal fumo nei corridoi hanno cercato rifugio sui balconi, da cui sono stati tratti in salvo con scale aeree. Lieto fine, almeno per ora, sul caso della 27enne sanremese residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni sulla base di una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore palese, della console De Nardis e dello stesso ministro degli esteri italiani, che ne hanno ottenuto il rilascio, quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro con l'ex marito egiziano per l'affidamento della piccola. Dopo 38 anni della precedente scomunica da parte di Papa Giovanni Paolo II e di nuovo scisma nella Chiesa Cattolica, oggi a Econ in Svizzera la fraternità di San Pio X ha ordinato senza l'autorizzazione del Papa 4 nuovi vescovi. Fino a ieri Leone XIV ha tentato in tutti i modi di scongiurare l'ordinazione che avrebbe causato la scomunica automatica. Vi prego, tornate sui vostri passi, ha detto il pontefice inascoltato. Oggi la cerimonia in Svizzera, in diretta video e social in tutto il mondo davanti a 17.000 fedeli della congregazione degli ultra tradizionalisti fondata da Monsignor Lefebvre nel 1970. In graduale diminuzione delle temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa, il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito della protezione civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia-Romagna inclusa, e su larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Infine ai mondiali, tra la sera e la notte italiana, in programma altri 3 incontri dei 16esimi di finale. Alle 18 l'Inghilterra di Kane affronta la Repubblica Democratica del Congo, appuntamento alle 22 per Belgio Senegal, alle 2 di notte gli Stati Uniti, padroni di casa, opposti alla Bosnia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Il 27esimo album più venduto in Italia del 2010 è sempre lontano, il disco di debutto di Nina Zilli. Grande successo per lei con singoli del calibro della caratura di L'uomo che amava le donne, piuttosto che L'inferno, L'amore verrà, Bacio d'addio e anche 50.000 con il featuring di Giuliano Palma. E proprio quest'ultimo brano è quello che abbiamo scelto di regalare ai nostri ascoltatori in questo preciso istante, augurandovi ancora un buon ascolto.

0: Dopo la pubblicità è ancora Hit Parade Story, le classifiche degli anni passati.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
6: New Hit, tutte le ultime novità discografiche.
7: Sono Fulminacci.
8: Ciao Radio Piemonte Sound.
9: Ti

0: formazione del 1995, loro cantavano esclusivamente a cappella, quindi senza avvalersi di alcun tipo di strumento musicale. Le ragazze, bellissima questa canzone che troviamo alla posizione numero 11 della Hit Parade Story di oggi. 10 per Fiorello con Finalmente Tu, mentre 9 per Massimo Di Cataldo, che sarà di me. Ricordo, per chi si fosse appena sintonizzato, sono i 20 singoli italiani più importanti dell'intero anno 1995 che rispolveriamo e ricordiamo assieme a voi.
1: Certe

9 proposte al Festival di Sanremo 1995, Massimo Di Cataldo con Che sarà di me, posizione numero 9 invece nella nostra Hit Parade Story di oggi. 8 per Gianni Morandi e Barbara Cola con In Amore, 7 invece per Giorgia, lei vinse il Festival di Sanremo nella categoria Big del 1995 proprio con questa super hit, Come saprei. Come

0: grandi successi del passato tornano dopo l'attualità.
1: Sono le 16.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Incendio in un condominio di 10 piani ad Anversa in Belgio, almeno 6 morti e un numero al momento imprecisato di feriti. Una densa colonna di fumo si sta levando dall'ottavo piano dell'edificio nel quartiere di Lingover. In corso le ricerche di eventuali altre vittime. Secondo la polizia nel condominio vivono più di 200 persone.
3: L'incontro della delegazione americana con quella iraniana è stato ottimo, lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando con i giornalisti, aggiungendo che la denuclearizzazione va avanti. Il vice ministro degli esteri iraniano ha incontrato oggi a Doha il premier qatariota per discutere dei 14 punti del memorandum d'intesa firmato con gli Stati Uniti, inclusa la gestione dello stretto di Hormuz.
4: I lefriani hanno mantenuto il punto. Ai coni in Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
3: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto colpita da un violento temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
4: La politica, il seguito dell'esame della proposta di legge elettorale si terrà nell'aula della Camera dal 14 luglio. È quanto emerso, secondo quanto si apprende, nel corso della capigruppo di Montecitorio. La riunione era stata convocata proprio sul timing del testo, dopo che era approdato il 26 giugno scorso in aula per la discussione generale e fino ad ora era ipotizzato, in base al calendario d'aula, che le votazioni entrassero nel vivo dalla prossima settimana.
3: Lo sport è con il tennis. Flavio Cobolli soffre ma vince al debutto a Wimbledon battendo Mariano Navone con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match interrotto ieri per oscurità al termine del terzo set. Al secondo turno il romano, che nel quarto parziale ha annullato ben 6 set point, affronterà l'australiano James Duckworth. Intanto Jannik Sinner è ora in campo sul centrale dell'All England Club per il secondo turno contro il portoghese Nuno Borges.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: nostra Hit Parade Story di oggi e anche le nostre new hit. Tra poco ripartiranno alla grande dopo la pubblicità.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casadmaterasso.com e pagina Facebook.
3: Buona estate con Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

il 29 luglio del 1994. Usciva nelle sale The Mask, un'antica maschera abbandonata vicino a un fiume trasforma un timido impacciato impiegato di banca in un supereroe simile a un cartone animato e con la battuta sempre pronta. In quello stesso periodo, nel cuore

tanta musica del presente con un po' di notizie legate ai successi del momento, ma soprattutto le classifiche con le canzoni più belle della vostra vita, solo qui su Radio Piemonte Sound.

It's My Life and It's Now or Never, ovvero è la mia vita ed è ora o mai più, rappresenta un inno a vivere la vita giorno per giorno, senza pensare al futuro o al passato, ma a vivere per il momento, il presente, al massimo, al meglio. It's My Life dei Bon Jovi è il terzo singolo più venduto in Italia del 2000.

0: Anche oggi per voi su Radio Piemonte Sound, la musica più bella di ieri e di oggi. Hit Parade Story e New Hit. Restate con noi.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
2: Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

0: tra poco.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. La denuclearizzazione dell'Iran sta procedendo bene, ci sono stati incontri molto positivi e vedremo, lo ha affermato Donald Trump parlando ai giornalisti prima della partenza per il North Dakota per l'inaugurazione della biblioteca presidenziale dedicata a Roosevelt. Li abbiamo colpiti molto duramente per tre notti, ha aggiunto, ma ora siamo in ottimi rapporti, ha detto il presidente americano prima di salire a bordo per la prima volta del nuovo Air Force donato agli Stati Uniti dal governo del Qatar. E proprio in Qatar a Doha sono in corso i colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran. Gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, confermano l'impegno per i negoziati, anche se, secondo Wall Street Journal, Trump ha valutato l'ipotesi di tornare alla guerra totale contro l'Iran, discutendone anche col segretario di difesa ex e il capo di Stato Maggiore Kane. Monito del Ministero degli Esteri iraniano: Trump tenga a bada i suoi cagnolini in Israele o ci sarà una risposta potente. Dramma in Belgio: un incendio di vaste proporzioni ha devastato stamani un condominio di 10 piani ad Anvers, dove risiedono oltre 200 persone, almeno 5 le vittime e numerosi feriti gravi, ma il bilancio è ancora provvisorio, le fiamme non sono state ancora domate. I vigili del fuoco continuano le operazioni di ricerca nell'edificio dove, secondo testimoni, erano in corso lavori sulla scatola dei fusibili. La questura di Roma rilancia l'appello ai cittadini a riferire alla polizia se avesse notizie o visto il 43enne Shahdat Hossain, il 43enne bengalese che lo scorso venerdì sera a Roma ha ucciso una coppia di connazionali e la loro figlia piccola. Più di 100 le segnalazioni giunte in proposito alle forze dell'ordine dopo la divulgazione dell'immagine dell'uomo, avvalorando l'ipotesi che possa ancora trovarsi sul territorio nazionale. Ieri sera a Casalotti, il quartiere delle vittime, centinaia di persone hanno sfilato in silenzio in loro memoria. Tennis: Flavio Cobolli batte l'argentino Navone al primo turno di Wimbledon. Nella prosecuzione del match sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 6-1, 6-7, 6-3, 7-6, centrando la sua prima vittoria da top 10. Prossimo avversario domani l'australiano Duckworth. E adesso in campo il numero 1 Jannik Sinner, opposto al portoghese Borges. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Si raccomanda tuttavia particolare prudenza alla guida a causa delle piogge segnalate su gran parte del territorio regionale. Vi segnaliamo quindi che per lavori il traforo del Frejus sarà chiuso dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Questo appuntamento termina qui. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: pubblicità, ancora Hit Parade, The Story e New Hit, un sacco di successi dal passato, un sacco di successi dal presente, restate con noi.
1: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e biglietti su www.ticketone.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
4: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
5: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Il 2000 è cominciato con il Millennium Bug, ve lo ricordate? Tutti a temere per la sorte dei nostri PC che potevano andare in crash con il cambio di data alla mezzanotte. C'era la PlayStation 2, il Giubileo Roma e le Olimpiadi che si disputarono in quel di Sydney. Per la musica il 2000 è stato un periodo di grande fermento, segnato da una serie di successi che hanno conquistato le classifiche e sono entrati nella memoria collettiva di un'intera generazione. Nella classifica settimanale dei singoli più venduti, pubblicata l'8 gennaio del 2000, alla numero 1 c'era Vasco Rossi, La fine del millennio.
1: Oh,

0: New Hit, tutte le novità del mondo musicale.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casalmaterasso.com e pagina Facebook.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
1: Sono le 17.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. In totale nell'edificio risiedono più di 200 persone.
3: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate finora alle forze dell'ordine sul presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto nella tarda serata di venerdì 26 giugno in un'abitazione a Casalotti alla periferia ovest di Roma, in cui hanno perso la vita una coppia di bengalesi e la loro figlia di 8 anni. Da quando è stata diffusa la foto del 43enne Shahadat Hossain, sospettato della strage familiare, sono arrivate 74 segnalazioni telefoniche. Se nelle scorse ore si era ipotizzato che il sospettato potesse essere fuggito all'estero, il flusso continuo di segnalazioni sembra suggerire che l'uomo si trova ancora in Italia.
4: Un detenuto 26enne che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere pratese della Dogaia. Il detenuto, l'honduregno Rodriguez Matute, era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di un carabiniere nella notte del 12 maggio scorso. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi due compagni di cella che hanno dato l'allarme. Il 118 ne ha certificato il decesso, avvenuto presumibilmente per arresto cardiaco.
3: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto colpita da un violento temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
4: E intanto, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,9 gradi, superando i precedenti record del 2023-24. Gli oceani del mondo, spiegano gli scienziati, hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, poiché il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature ancora più in alto.
3: Calciomercato: nonostante il forcing incessante del Milan negli ultimi giorni, i liberali e il suo agente hanno deciso. Il giocatore andrà al Como di Fabregas, pagata la clausola da 6 milioni di euro. In casa Juventus invece manca solo l'ufficialità per Jeff Ekator. Il club bianconero e il Genoa infatti hanno ultimato i dettagli burocratici per definire il trasferimento a Torino dell'attaccante italiano. Intanto il Genoa sta per accogliere David Puczka, terzino polacco che nell'ultima stagione ha segnato 10 gol con la maglia della Next Gen.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Siete sempre in compagnia di Mirko, Mirko Bencivenni per Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Oggi ci stiamo occupando da un po' di tempo questa parte dei 20 singoli di sola musica italiana più venduti del 1995, in questo caso Audio 2, duo italiano made in Napoli. Loro sono Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro, scoperti dalla grande Tigre di Cremona. Da Mina sono autori anche di tanti successi di Mina. In questo caso alle 20 Audio 2, posizione numero 6 per quanto riguarda il nostro viaggio nella storia della musica di oggi, che procede alla 5 con Gianluca Grignani e La mia storia tra le dita, 4 per 883 con Senza averti qui, 3 per Ivana Spagna con Gente come noi, colei che si dedica alla musica italiana lasciandosi alle spalle il settore dance proprio nel 95.

3 per Ivana Spagna, gente come noi nella Hit Parade Story di oggi. Dalla regia mi stanno facendo dei cenni disperati che siamo lunghissimi con i tempi oggi. Beh, del resto questa è la bella musica, non si può interrompere la bella musica, non si possono bloccare questi grandi successi. 2 per Ivana Spagna, ancora in classifica con il Cerchio della Vita, mentre in vetta numero 1 della Hit Story di oggi, Gianna Nannini.

dedicatissima a tutti i miei ascoltatori. Lo so che in questo caso dicono dalla direzione che io sono un tantino ruffiano con voi, ma le meravigliose creature siete voi che puntualmente non vi perdete nemmeno una puntata di Parade Story. Parade, la storia delle classifiche alla radio, il programma che vi fa viaggiare con la mente, con la fantasia, vi fa tornare giovani giovani senza bisogno del chirurgo plastico. Dai, scherzi a parte, Gianna Nannini, meravigliose creature, era il singolo italiano più importante del 1995, Made in Italy. La nostra Hit Story di oggi era solamente dedicata, esclusivamente dedicata alla musica italiana. Demirko Benci-

0: Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, la radio, motore di crescita.
2: Mi sento già molto più grande.
3: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Mentre Jannik Sinner affronta nel secondo turno il portoghese Borges, Flavio Cobolli festeggia a Wimbledon la sua prima vittoria da top 10. Nella prosecuzione del match del primo turno, sospeso ieri per oscurità, l'azzurro ha chiuso 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 contro Navone. Domani al secondo turno affronterà l'australiano Duckworth.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: I mondiali di calcio propongono altri 3 sedicesimi di finale tra la sera e la notte italiana. Si parte alle 18 ad Atlanta con la sfida tra l'Inghilterra e la Repubblica Democratica del Congo. Harry Kane, 3 gol finora per lui, guida la nazionale d'oltremanica favorita nel confronto con gli africani che per la prima volta nella loro storia giocano una sfida a eliminazione diretta in un mondiale. Match sulla carta più equilibrato Belgio-Senegal. I diavoli rossi devono affidarsi ancora a Lukaku, l'eterno Mané al centro dell'attacco degli africani. A Seattle si inizia alle 22. Appuntamento alle 2 di notte a Santa Clara per la sfida tra gli Stati Uniti padroni di casa e la Bosnia. Intanto dimissioni a raffica nelle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i capone sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda e Beccacece chiude con l'Ecuador.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Adesso è ufficiale, Marco Palestra è un giocatore del Chelsea. Can't aim Palestra, impossibile domare Palestra, posta sui social il club inglese per annunciare l'ingaggio del difensore. All'Atalanta 55 milioni, al giocatore 6 milioni l'anno fino al 2033. Atletica leggera, già 2 volte in stagione sotto i 10 secondi. Marcel Jacobs torna in pista nei 100 metri a Eisenstadt in Austria, tappa silver del Continental Tour. L'obiettivo dell'Olimpionico di Tokyo e l'Europeo di Birmingham ad agosto. Nello stesso meeting, il ritorno in gara di Filippo Tortu, impegnato nei 200 metri. Era fermo per infortunio dallo scorso 31 gennaio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un saluto dai grandi sportivi.
4: Ciao a tutti, saluto a tutti a Radio Piemonte Sound, sono Dominic Paris e ci vediamo in inverno.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora ben trovati, il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo, per lavori lungo la provinciale 57 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Monforte d'Alba. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Manca sempre meno a uno degli eventi clou della rassegna Suoni dal Monviso di questo 2026. Stiamo parlando del concerto di Francesca Michelin che si terrà questa domenica 5 luglio a Paesana a partire dalle ore 15:30. In studio abbiamo ospitato Enrico Miolano, direttore artistico del Festival Suoni dal Monviso, che ci ha parlato dell'edizione di quest'anno e di questi concerti che insieme a quello di Arisa rappresentano appunto i due eventi principali per la rassegna Suoni dal Monviso di quest'anno. Sentiamo allora le sue parole in un'intervista a cura di Luisella Mellino.
3: In studio con noi c'è Enrico Miolano, che ormai ci conosciamo da tempo, Suoni del Monviso. Voi ogni anno regalate non soltanto alla popolazione della vostra zona, del Saluzzese, ma dei concerti in quota, e siete stati i primi a fare questa cosa tanti anni fa, da lì che ci siamo conosciuti.
4: Sì, esattamente, quest'anno è la 22esima edizione, è 22 anni che saliamo e scendiamo dalle montagne e percorriamo le nostre valli con l'obiettivo di promuovere il nostro territorio attraverso la musica, e direi che a questo punto siamo arrivati a quasi 200 concerti organizzati in 22 edizioni e migliaia e centinaia di migliaia, perché siamo quasi a 200.000 come persone che hanno frequentato le nostre edizioni, quindi direi che sono risultati che ci riempiono d'orgoglio.
3: Allora, raccontiamo un po' che concerti ci saranno quest'anno.
4: Due eventi big, diciamo così, di questa edizione, che è il concerto di Francesca Michelin, che sarà a Paesana domenica 5 luglio alle Losasse, in una frazione che è poco sopra Paesana, una location che 2 anni fa ospitò il concerto di Diodato, e quest'anno un'altra voce giovane, un'altra voce, è un anno che sarà in particolare dedicato anche alle donne, quindi una giovane donna, una giovane cantautrice che andrà a segnare questo grande tassello domenica 5 luglio alle 15:30.
3: Sì, Francesca Michelin è tra l'altro una musicista sopraffina, non è soltanto una brava cantante, ma lei è una direttrice d'orchestra.
4: Una direttrice, una polistrumentista, davvero una che sa il fatto suo, e sicuramente ne sentiremo parlare a lungo, perché ha già alle sue spalle un curriculum notevole, però è in forte ascesa, e sono certo che

distanza di 10 anni, con tutta una carriera che nel frattempo si è sviluppata, arriva da un Sanremo importante, da tante apparizioni televisive, e sarà a Sampere domenica 19 luglio alle 13. Questa volta, a differenza degli ultimi anni, saremo un pochettino più in basso, non nel vallone di Sant'Anna ma subito a ridosso del paese, quindi una situazione davvero accessibile a tutti.

0: Enrico, noi ci siamo conosciuti anni fa proprio perché mi incuriosiva questa cosa di portare la musica in quota. Adesso lo fanno un po' tutti, ma voi avete cominciato veramente un sacco di tempo fa.
1: Ah sì, noi abbiamo iniziato nel 2005 con un concerto al Rifugio Quintino Sella, quindi siamo partiti veramente in alto, siamo partiti dai 2640 metri e di lì non abbiamo più smesso. Abbiamo cambiato vallate, abbiamo cercato delle location particolari. L'obiettivo era proprio quello di andare a promuovere quegli angoli spesso sconosciuti. Abbiamo promosso dei giovani che nel frattempo sono diventati anche famosi artisti affermati e abbiamo nel nostro piccolo cercato di portare avanti un'azione di promozione del territorio in stretta sinergia con tanti partner pubblici e privati che da sempre credono in questo progetto. E questa è un'altra delle forze di Suoni del Monviso, riuscire a fare rete. Oggi sono più di 30 i partner che a vario titolo collaborano, quindi questo è molto importante.
0: E poi voi avete la fortuna di avere appunto anche un coro polifonico importante, come dicevamo prima, che tu dirigi e fa sì che anche per il vostro coro ci siano dei bellissimi momenti di musica. Poi peraltro quest'anno fate anche un bel compleanno.
1: Esatto, esattamente come dici tu, quest'anno sono 40 anni di storia dei polifonici del Marchesato e quindi 700 concerti.

0: sono numeri davvero importanti. Li celebreremo con una grande festa il 27 settembre a Saluzzo, il coro ha la sede storica a Saluzzo, e sarà una giornata di reunion con gli oltre 170 coristi che in questi anni sono passati, hanno condiviso un pezzo di strada, un pezzo di cammino con il coro, e uniremo queste 170 persone, speriamo che ci siano davvero quasi tutti, se non tutti, li uniremo con i 70 attuali e andremo a costruire una giornata all'insegna dell'amicizia, all'insegna della musica.
1: Allora chiudiamo con Enrico Miolano e i biglietti li acquistiamo su Ticket One?
0: Li acquistiamo su Ticket One per quello che riguarda i concerti di Francesca Michelin e di Arisa e dei Lutabage, che si esibiranno a Busca a inizio settembre con un concerto dedicato alle donne cantate da De André. Ecco, per questi tre concerti il circuito è quello di Ticket One. Quest'anno abbiamo deciso di inserire un piccolo biglietto simbolico, un 3 euro per gli altri concerti, ma non vogliamo fare cassa e lo diciamo subito, perché l'intero ricavato di questi concerti verrà interamente devoluto a sostenere, andrà a sostenere i progetti sociali che il festival ha sposato in questi anni e ha continuato anche in quest'anno a sostenere, per cui l'intero ricavato verrà devoluto.
2: Cosa succede in città?

0: Radio Piemonte Sound. Siamo i Pinguini Tattici Nucleari, vi vogliamo tanto bene.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: su IT.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Sono le 18 e un minuto.
5: News dall'Italia e dal mondo.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono diversi feriti, sia leggeri che gravi. All'arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, nel quale risiedono più di 200 persone.
6: 4 agenti di polizia venezuelani sono stati arrestati per saccheggio nella zona colpita dal doppio terremoto che ha devastato il paese. Ad annunciarlo è stato il Ministero della Giustizia sui social, dopo che alcuni video di agenti colti in flagrante da residenti inferociti sono diventati virali. L'attività sismica registrata dopo i 2 terremoti del 24 giugno mantiene intanto una costante tendenza alla diminuzione, sia in frequenza che in magnitudo.
7: Il presidente ucraino sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura. Avrà un incontro con il primo ministro irlandese e il presidente del Consiglio europeo. 2 persone sono intanto rimaste uccise e altre 36 ferite a seguito degli attacchi russi su Zaporizhzhia. Secondo il governatore locale, nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno effettuato 846 attacchi contro 48 insediamenti nella regione.
6: Dopo l'intervento del ministro degli esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stato un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore avrebbe diritto di vedere la figlia, senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
7: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno soltanto 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria e Veneto. E intanto, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,9 gradi, superando i precedenti record del 2023-24.
6: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon sul centrale dell'All England Club. Il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooks Bay. Vittoria anche per Flavio Cobolli, che batte l'argentino Mariano Navone.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Che fermerà la musica.
2: Le canzoni che festeggiano 10, 20, 30, 40, 50 e 60 anni le potete ascoltare qui su Radio Piemonte Sound.
1: Che fermerà la musica.
3: Le canzoni che compiono 60 anni.
2: 60 anni fa i Beach Boys pubblicavano Barbara Ann, uno dei pezzi più iconici della surf music, un inno al divertimento sfrenato. La cosa incredibile è che questa hit planetaria nasce per scherzo, durante una festa, e nasconde un ospite segreto che all'epoca era una superstar assoluta. L'atmosfera che si sente nella traccia, le urla, le risate, la gente che parla, non è un effetto appositamente registrato in sala di montaggio. I Beach Boys si trovavano in studio per registrare un album intitolato Beach Boys Party. L'idea era geniale, ricreare l'atmosfera di una vera festa tra amici. Così decisero di invitare in studio le loro fidanzate, gli amici, i parenti, stapparono un paio di bottiglie, ordinarono cibo e si misero a suonare rigorosamente in acustico, usando posacenere lattine come percussioni. Di fatto, quella che sentite è una vera e propria festa. L'ospite misterioso che canta la voce solista insieme a Brian Wilson è Dean Torrens, la mente del famosissimo duo surf Jen and Dean. Dean Torrens era passato di lì per caso e si era unito alla festa e finì davanti al microfono a cantare. Siccome era sotto contratto con un'altra casa discografica, la Capitol Records, non poté inserire il suo nome nei crediti del disco, per evitare problemi legali. Ma i Beach Boys trovarono un modo geniale per ringraziarlo. Alla fine della canzone, se prestate attenzione, si sente Carl Wilson che esclama nel microfono: "Thanks, Dean."

Il 1986 è l'anno in cui i Bon Jovi hanno pubblicato un pezzo che non è solo una canzone, è una specie di inno generazionale. Parliamo di Living on a Prayer. La canzone, per un pelo, non finiva nel cestino della spazzatura. Infatti, quando John Bon Jovi scrisse la primissima versione del brano insieme a Richie Sambora e Desmond Child, non era per niente convinto. Pensava che il ritmo fosse piatto e che non fosse abbastanza potente per il loro album. Voleva letteralmente scartarlo. A salvarlo ci pensò Richie Sambora, il chitarrista della band. Si impuntò, prese John Bon Jovi per la giacca e gli disse: fidati, dobbiamo lavorarci ancora. Cambiarono la linea del basso, la resero più incalzante e soprattutto Sambora tirò fuori dal cilindro una diavoleria chiamata Talk Box, quel tubicino di plastica collegato alla chitarra che usato con la bocca crea quel famosissimo effetto di chitarra parlante nell'intro. Ecco, quel tocco cambiò tutto. John Bon Jovi si convinse, registrò la traccia vocale e la storia d'amore tra Tommy e Gina, i due giovani operai protagonisti del testo, specchio della working class americana dell'epoca. Divenne leggenda. C'è un'ultima chicca. Avete presente il finale dove la canzone sale di tono in modo pazzesco? Quell'accordo è una delle transizioni chiave più famose della storia del rock, ma anche difficilissimo da cantare. John Bon Jovi ha confessato che ogni volta che la eseguono dal vivo, quel cambio di tonalità mette ancora a dura prova le sue corde vocali, ma il pubblico risponde sempre cantando a squarciagola e il problema è risolto.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. E Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound.
3: I grandi successi del passato e le più belle canzoni attuali con Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: così.
1: Dalle canzoni che compiono gli anni tondi passiamo alle notizie dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato all'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico. Lo hanno riferito i vigili del fuoco, accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Il mio pensiero va alle vittime e ai residenti evacuati. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine ai servizi d'emergenza che lavorano senza sosta per domare il rogo, ha dichiarato in un post su X il premier belga Bart De Wever. In corso i Qatari colloqui Stati Uniti-Iran in forma indiretta, cioè con le delegazioni che non si incontrano direttamente ma in tavoli separati mediati da Qatar e Pakistan. I capi della delegazione americana, gli inviati speciali di Trump, Kushner e Witkoff, hanno incontrato l'emiro del Qatar Al-Thani, affrontati tutti i temi dalla navigabilità dello stretto di Hormuz, su cui l'Iran rivendica un diritto ad applicare pedaggi, allo scongelamento dei beni iraniani all'estero. E poi c'è il nodo principale, il Libano, con Teheran che chiede dello stop all'occupazione israeliana, ma proprio oggi il premier israeliano Netanyahu ha ammonito: resteremo tutto il tempo necessario per disattivare il Hezbollah. In graduale diminuzione delle temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa, il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo 2, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia-Romagna inclusa, larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Dimissione a raffica dei CT delle nazionali eliminate dai mondiali. Bielsa lascia la panchina dell'Uruguay, fuori già nella fase a gironi, mentre dopo i KO nei sedicesimi con Marocco e Messico, Koeman dice addio all'Olanda, Bekaceke chiude con l'Ecuador. E ora parliamo di salute e intelligenza artificiale.
4: Un agente di intelligenza artificiale dedicato per rispondere alle numerose richieste dei pazienti con tumore metastatico e dei loro caregiver. E questa è la proposta del nuovo progetto MetaLab, il cantiere delle idee promosso da Daiichi Sankyo Italia nell'ambito di EcoM. Mauro Vitali, Vice President Head of Oncology di Daiichi Sankyo Italia.
5: In questo momento Daiichi Sankyo è fortemente impegnata a guidare il progresso con i nuovi standard di cura per i pazienti con tumori metastatici. La prospettiva di questi pazienti sta cambiando radicalmente. Possiamo iniziare a parlare di cronicizzazione della malattia, ma quando parliamo di cronicizzazione dobbiamo assolutamente ripensare modelli di presa in carico del paziente.
4: Con questo progetto Daiichi Sankyo rafforza la propria strategia aziendale basata sull'ascolto dei bisogni delle persone con tumori metastatici e sulla collaborazione con tutti gli stakeholder dell'ecosistema salute per sviluppare proposte concrete e migliorative a favore dei pazienti.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora ben trovati, il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo, per lavori lungo la provinciale 57 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Monforte d'Alba. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Prossime news tra mezz'ora.

I do degli ABBA. 5 volte lo voglio. Dietro questo ritmo saltellante e spensierato c'è in realtà una band che stava rischiando il tutto per tutto. L'anno prima gli ABBA avevano vinto l'Eurovision con Waterloo, ma subito dopo i singoli successivi avevano faticato a decollare. La stampa britannica e internazionale stava già iniziando a bollarli come la classica meraviglia da un solo colpo, una band destinata a sparire. Arriva dunque una svolta, iniziarono a cercare

se in Inghilterra fu ascoltata e accolta tiepidamente, in Australia questo brano fece letteralmente esplodere l'Abbamania. Rimase in vetta alle classifiche per settimane, dando il via a un dominio assoluto del gruppo. Un pezzo nato per rimettere in gioco una band, diventato uno dei classici da matrimoni più suonati di sempre.

0: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: La radio della tua città.
4: Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community. Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi due paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione, insieme valgono il 42% del budget.
2: Mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, in Belgio, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio preciso non è ancora disponibile. Ci sono anche diversi feriti, sia leggeri che gravi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio, all'interno del quale risiedono più di 200 persone.
3: Almeno 6 persone sono state uccise e circa 50 ferite in una serie di bombardamenti russi su diverse regioni dell'Ucraina. Dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia anche quando la sua guerra contro l'Ucraina sarà finita, perché Mosca resterà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica, dichiara intanto il segretario generale della NATO Mark Rutte.
2: Si è conclusa con il rilascio di Nessy Guerra, la vicenda che nelle ultime ore aveva coinvolto la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia. La donna ha ottenuto la liberazione dopo che nella notte era stata prelevata dalla polizia egiziana e condotta in questura. Nessy Guerra è stata condannata in appello in Egitto a 6 mesi di lavori forzati per il reato di adulterio. Il ministro degli esteri Antonio Tajani al Question Time alla Camera ha dichiarato: in relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
3: I lefebriani hanno mantenuto il punto. A Icone Svizzera sono stati consacrati 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello del Papa a fermarsi. Questo atto comporta la scomunica automatica e conseguentemente lo scisma dalla Chiesa Cattolica.
2: Tennis: Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon sul centrale dell'All England Club. Il numero uno del mondo ha superato il portoghese Nuno Borges con i parziali di 7-6, 7-6, 6-4. Venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Brooks Bay. Vittoria anche per Flavio Cobolli, che batte l'argentino Mariano Navone.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
5: Salutone grande a Radio Piemonte Sound. Un bacione da Anna.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
3: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Michele Bravi con Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Un omaggio a Lucio Battisti.

dove vai quando poi resti solo? Il ricordo, come sai, non consola. Quando lui se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio.

tesserito. Ora noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi

tra di noi solo un passo. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi.

0: La radio dal cuore musicale.
1: Emma ed Elodie.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Ciao. Un saluto dai VIP.
14: Ciao, sono Linus e volevo salutare gli amici, anzi i colleghi e anche gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere. Aiutaci a realizzare il suo sogno.
1: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
0: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. In graduale diminuzione le temperature dopo la pesante ondata di caldo che ha investito l'Italia e tutta l'Europa. Il Ministero della Salute ha corretto per oggi le sue allerte sulle città in bollino rosso, riducendole da 25 a 21, e domani saranno solo due, Catania e Reggio Calabria. Già da oggi però incombono temporali e altre precipitazioni, allerta arancione in proposito dalla Protezione Civile per la Lombardia, gialla per tutto il nord-est, Emilia-Romagna inclusa, e su larga parte di Piemonte, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. E domani saranno due le regioni in allerta arancione, Emilia Romagna e Veneto, ma sono previste diffuse precipitazioni a carattere temporalesco anche nel centro-sud.
2: L'economia.
1: E legge il piano casa dopo il via libera del Senato con voto di fiducia. Punta tra l'altro al recupero di 60.000 abitazioni già esistenti che però non possono essere assegnate alle famiglie perché non a norma. Un'operazione attuabile in un anno, secondo il ministro delle Infrastrutture Salvini. Dalle parole ai fatti, festeggia la Premier Meloni. Rimangono da definire alcuni nodi operativi anche sul piano delle risorse. Per ora si procede con la nomina di un commissario, Felice Squitieri, vicino alla Lega, con compiti di coordinamento. Nel primo trimestre dell'anno il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6% sul trimestre precedente, i consumi sono saliti dell'1,4%, documenta oggi l'Istat, segnalando in tale forbice un incremento della propensione al risparmio. In aumento anche la pressione fiscale al 37,6%, 3 decimi in più, mentre è diminuito l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. A proposito di consumi, sabato in larga parte delle regioni scatteranno i saldi estivi, ma di fatto il 36% degli italiani ha già acquistato a prezzi scontati, documenta una rilevazione di Ipsos per Fismo, Federazione Italiana Settore Moda Confesercenti, tendenza particolarmente accentuata al sud. L'organizzazione vede in questo un problema di carenza di regole ai danni dei negozi di prossimità già in sofferenza. Negli scorsi 7 anni, tra l'altro, chiusi oltre 18.000 negozi di abbigliamento e calzature. L'aumento delle importazioni online a basso valore ha messo i nostri rivenditori in una posizione di svantaggio sleale, ha detto oggi anche la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, sottolineando l'entrata in vigore oggi della direttiva sui pacchi di e-commerce extraeuropei, con oneri doganali che possono raggiungere per ogni unità fino a 150 euro. 30 milioni di europei lavorano nel settore della vendita al dettaglio, si tratta del nostro più grande datore di lavoro nel settore privato, ha ricordato von der Leyen. E oggi in un panel a Sintra, in Portogallo, tra i principali governatori di Banca Centrale Mondiale, l'atteso intervento del neo presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, voluto da Donald Trump, che ha però rassicurato sull'indipendenza della sua istituzione e sull'obiettivo prioritario di contenere l'inflazione. La presidente della BCE Lagarde ha ribadito di seguire la stessa linea con tutte le misure necessarie. Infine, i mercati, dopo alcuni giorni di rialzi, oggi prendono fiato, per lo più in lieve calo, le borse europee, inclusa Milano, che cede lo 0,15%, risale lo spread con i titoli tedeschi intorno a 77 punti e continua il graduale ripiegamento degli energetici. In Europa le quotazioni del petrolio sono scese sotto i 70 dollari al barile. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Pianezza in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso. Sono presenti code fra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Manica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
13: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
14: Allora, tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un grande in bocca al lupo.
15: Grazie, grazie Paola Cortellesi. Grazie.

0: Buonasera da Alessandro Cisilin. I colloqui tra Stati Uniti e Iran in Qatar, dopo tante esitazioni, ci sono. Trump li descrive come buoni, ma i progressi effettivi raggiunti dai suoi due inviati speciali Witkoff e Kushner al momento sembrano scarsi e Israele continua a frapporsi in merito al cessate il fuoco in Libano. Sentiamo da Nicola De Muro.
1: Donald Trump ha rivendicato progressi nei negoziati indiretti con l'Iran in corso a Doha, sostenendo che gli incontri mediati da Qatar e Pakistan mirano soprattutto a impedire all'Iran di ottenere l'arma nucleare prima di partire per il Nord Dakota, dove inaugurerà la biblioteca dedicata a Theodore Roosevelt. Ha parlato di colloqui molto positivi, pur senza indicare passi concreti. Il presidente ha poi aggiunto: li abbiamo colpiti duramente per tre notti, ma ora siamo in ottimi rapporti. Buone relazioni che però, come rivela il Wall Street Journal, non avrebbero impedito a Trump di valutare e studiare con i vertici militari un ritorno pesante dell'opzione bellica contro l'Iran. A Doha gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, hanno incontrato l'emiro qatariota Al-Thani, discutendo sia del dossier nucleare sia del fragile cessate il fuoco in Libano. L'Iran però non arretra, insiste sulla piena sovranità nello stretto di Hormuz e di applicare pedaggi per il transito navale. E poi Teheran insiste sullo stop ai raid israeliani in Libano, ma Tel Aviv non sembra cedere sul punto. Rimarremo nel sud del Libano fino a quando lo riterremo necessario per disarmare Hezbollah. E poi Netanyahu rilancia anche su Gaza: rimane nella nostra agenda l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia.
0: È salito a 6 il numero delle vittime del vasto incendio che ha semidistrutto un palazzo di 10 piani ad Anversa, in Belgio. Molti i feriti gravi. L'incendio sarebbe divampato l'ottavo piano dell'edificio a causa di un guasto tecnico, lo hanno riferito i vigili del fuoco accorsi in massa. Nello stabile risiedevano oltre 200 persone. Parziale lieto fine, almeno per ora, sul caso di Nessy Guerra, 27enne sanremese, residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni dopo una condanna in appello per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Poi l'intervento dell'ambasciatore, della console e dello stesso ministro degli esteri italiani, che ne hanno ottenuto il rilascio e quindi il rientro nella loro abitazione. Sullo sfondo un braccio di ferro per l'affidamento della piccola con l'ex marito egiziano, che ha precedenti per stalking, maltrattamenti e minacce. Sugli sviluppi le parole di Tajani al Question Time alla Camera.
2: La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a 2 nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale. La nostra sede diplomatica al Cairo sta infine collaborando con le autorità giudiziarie italiane nell'ambito delle richieste di estradizione del signor Amuda.
0: E in arrivo finalmente una tregua dall'ondata di caldo eccezionale che ha avvolto la parte dell'Europa, Italia compresa. Oggi ancora 21 le città da bollino rosso, ma da domani è atteso un sensibile calo delle temperature, ma al contempo suona un nuovo allarme sul riscaldamento globale. Barbara Salandri.
3: Il caldo torrido che ha fatto boccheggiare mezza Europa comincia a mollare la presa. Oggi sono ancora 21 le città da bollino rosso, alle quali si aggiunge Reggio Calabria e arancione. Domani scenderanno a 2, quando l'arrivo di aria fresca porterà ad un sensibile calo delle temperature e l'AFA lascia spazio a piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato per oggi un allerta arancione per la Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Dopo l'eccezionale ondata di calore riprende fiato anche il resto d'Europa, sebbene ieri in Slovacchia siano stati superati i 41 gradi. Oltre la metà dei paesi UE non ha ancora piani d'azione completi per proteggere la salute dal caldo. Occorre cambiare rotta, ha messo in guardia l'OMS, che ha convocato una riunione d'urgenza per il 6 luglio con i responsabili nazionali di tutti gli stati membri. E da Copernicus arriva un nuovo allarme. La temperatura media globale della superficie del mare a giugno ha sfiorato i 21 gradi, superando i precedenti record del 2023 e del 2024. Gli oceani del mondo hanno appena registrato il giugno più caldo di sempre e potrebbero stabilire nuovi record nei prossimi mesi, mettono in guardia gli esperti UE, spiegando che il Niño e i cambiamenti climatici stanno spingendo le temperature sempre più in alto.
0: Tennis: Wimbledon sorride agli azzurri, al secondo turno il numero 1 al mondo e campione in carica Sinner ha superato in 3 pur combattuti set il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sospeso ieri sera per oscurità, sconfiggendo l'argentino Navone. Bene anche il doppio, nell'esordio Bolelli e Vavassori hanno eliminato in 2 set i britannici Jones e Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione è al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Venerdì 3 luglio dalle 9 alle 13 per lo svolgersi della manifestazione ciclistica Scalate Leggendarie viene chiusa la provinciale 251 tra Chianale e il Colle dell'Agnello. Per oggi è quindi tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione

0: quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
1: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti che in questi anni hanno dimostrato serietà e professionalità e quelli che lo faranno in futuro. Fatti riconoscere. Di loro che ascolti Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un piccolo gesto che però può contribuire a fare ancora grande Radio Piemonte Sound, la tua Amica Radio, la radio della tua città.
2: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua

0: Radio Piemonte Sound presenta Rock Emotion.
1: Un abbraccio a Radio Piemonte Sound da Imola.

0: Un saluto dai VIP.
1: Radio Piemonte Sound. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino per i tempi di Big. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
2: Da Carlo Conti.
3: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
4: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
5: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
6: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
7: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accoglierti insieme.
8: Radio Piemonte Sound.

0: saluto dai VIP.
1: Un bacio enorme, un saluto enorme per Radio Piamonte Sound. E sono Rocío Muñoz Morales.
2: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Incoscienti giovani con Irene Grandi, un omaggio ad Achille Lauro.

0: console, Max Tancredi DJ.
1: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
4: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
3: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
4: O vai su spazioesogni.it.
5: Radio Piemonte Sound.

80, vi faremo rivivere il periodo di Disco Ring del Drive-In. Avrete voglia di andare a rivedere qualche puntata di A-Team, Magnum PI, oppure esultare ancora una volta per il gol di Paolo Rossi nella finale dei mondiali dell'82. Insomma, un bel tuffo nel tempo delle mele. Insieme a noi di Radio Piemonte Sound ascoltiamo tre brani top di quegli anni.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Sempre e per sempre, una di quelle canzoni con una magia incredibile, l'ha scritta Francesco De Gregori, l'omaggio è di Fiorella Mannoia.

0: sono le 22.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella
3: Buongiorno,
2: giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
6: Investi in radio. La radio rende.
5: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
7: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
1: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
16: Un saluto dagli artisti.
17: Ciao a tutti, sono Beppe Braida, un mega saluto agli amici di Radio Piemonte Sound e ricordatevi, attentato!

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
5: La musica del cuore.
1: Malika Ayane e Claudio Santamaria, che bella emozione sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover. Mi sei scoppiato dentro il cuore.

0: Ciao Radio Piemonte Sound, un abbraccione e divertitevi da Mallika, ciao.
1: A Radio Piemonte Sound un saluto da Claudio Santamaria.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: C'è chi dice no, canzone storica rivisitata da Gianna Nannini.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

0: Siamo la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra. Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Saluto a Radio Piemonte Sound, Federico Nicioschi.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Nina Zilli, una voce meravigliosa e un omaggio a Mina con Io e te da soli e insieme, scritte da Battisti e Mogol. Io

0: Se il sasso nel cielo è già una stella cometa, se fosse per questo che hanno inventato la radio e le gite all'aperto, le corse in bicicletta sotto i cieli blu, proprio come quando c'eri tu.
1: L'emozione è anche una voce. Radio

vuoi di più. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente.

0: I ricordi e le emozioni nei successi della musica.
1: Buonanotte. Buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito e per avermi giurato che è vero. Buonanotte, fiorellino, di Francesco De Gregori.

0: La musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni. Con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: È troppo tardi ormai. Non ho più il tempo e non ho più la tempra di chiederti come ti senti e quello che meriti. Cambia, solo tu puoi cambiare. Tears for Fears, change.

canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Arisa con Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, un omaggio a Battissimo Gol.

più la realtà, né quanta tenerezza ti dà. La mia incoerenza, pensare che vivresti benissimo anche senza. Anna Oxa, un'emozione da poco.

0: emozione anche la tua voce, quella della tua radio, Radio Piemonte Sound. Bella cuore, e
1: tu lo... Le cover italiane più belle di sempre. Il mio canto libero con Fabrizio Moro, un grande omaggio all'indimenticato Lucio Battisti.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Francesco Renga con Casa di Lego, una ragione di più. Era il Festival di Sanremo nella serata dei duetti del 2021.

Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno, la radio della tua città.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Paola Rose con Aida di Rino Gaetano.

0: Sì, Claudio.
1: Sì.
0: Quando mi vorrà, sì. Sempre. Sì. Sì.
2: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

Volati ad ascoltare il mare. Quanto tempo siamo stati senza fiatare? Seguire il tuo profilo con un dito, mentre il vento accarezzava piano il tuo vestito. E tu, di Claudio Baglioni.

0: canzoni, parole, emozioni. Tutto questo è il mix di Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Joan Till, Frank Quintale, Che cosa c'è? Un omaggio a Gino Paoli.

Isabella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Insieme a te non ci sto più, ha voluto includere anche questa, un omaggio a Caterina Caselli.

0: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Ci sono molte cose che ci hanno creato problemi, ma adesso sembra che tutto stia andando meglio. La strada comunque è ancora lunga, dobbiamo fare in modo di non tornare indietro. Cerchiamo di rimanere insieme. Ripuliamo tutto quello che deve essere eliminato. E se c'è qualcosa che ti ha reso triste prima, sono sicuro che non accadrà più. Ain't No Stopping Us Now, Luther Vandross.

E questa è una cover molto particolare, perché i Bunker 44 scelsero Pino Danjò con la canzone Ma quale idea, successo molto importante degli anni 80, per il Festival di Sanremo del 2024, e venne una gran bella canzone.

0: stata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.